0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: Welcome to Radio Monte Carlo's Sunrise. Radio Monte Carlo Sunrise. Fino alle 7, musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio Monte Carlo Sunrise.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Una buona giornata ad Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Con l'alta pressione che sta tornando ad occupare tutta l'Italia, oggi prevalenza di tempo bello, quindi splenderà il sole in gran parte del paese, a tratti un po' di nuvole solo sulle zone montuose e sulle pianure del nord, poche le piogge, solo qualche breve acquazzone sulle zone alpine. Per quello che riguarda le temperature, caldo intenso al sud e in particolare in Sicilia, al centro e al nord invece temperature vicine alla norma. Andiamo con lo sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, ebbene qui oggi splenderà il sole con una massima intorno a 27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Sunrise. Fino alle 7 continua Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio Monte Carlo Sunrise.

Capri, Capri, Portofino, Portofino, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe, in rival.

0: Radio Monte Carlo Sunrise. Torna tra poco.
1: Suoni. Atmosfere. Emozioni. L'universo delle web radio di Radio Monte Carlo è tutto questo. Senza confini, senza limiti. Ogni giorno, milioni di persone in Italia e nel mondo scelgono i nostri canali tematici.
0: Voyage. Love songs. Cool. E molte altre.
1: Scegli anche tu la piattaforma digital con la musica più bella. Collegati a radiomontecarlo.net o scarica gratuitamente la nostra app.
0: Le web radio di Radio Monte Carlo. Tante radio per una sola radio.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
8: 203, mio!
7: O ritrovarti
8: più uno
7: senza attaccanti,
8: più uno
7: per un rilancio in difesa andato male,
8: più uno.
7: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
8: più uno.

Saint-Tropez. Porto Cervo. Capri. Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe in

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Una buona giornata ad Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Con l'alta pressione che sta tornando ad occupare tutta l'Italia, oggi prevalenza di tempo bello, quindi splenderà il sole in gran parte del paese, a tratti un po' di nuvole solo sulle zone montuose e sulle pianure del nord, poche le piogge, solo qualche breve acquazzone sulle zone alpine. Per quello che riguarda le temperature, caldo intenso al sud e in particolare in Sicilia, al centro e al nord invece temperature vicine alla norma. Andiamo con lo sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, ebbene qui oggi splenderà il sole con una massima intorno a 27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Sunrise. Radio Monte Carlo Sunrise. Colazione in riva al mare.

0: altro che l'uso.
1: Colazione in Riva al Mare.
2: In Riva al Mare.
1: Radio Monte Carlo. Sunrise.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: 120 minuti di informazione e di grande musica. Dalle 5 alle 7, Radio Monte Carlo è Breaking News. Dal 1 settembre.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Capri, Portofino, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo, Sunrise. Musica di gran classe, in riva al mare. Ogni mattina dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
6: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona domenica da Federica De Boni. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Teheran avverte: colpiremo i paesi che sostengono la guerra economica annunciata da Donald Trump. Non una sola goccia di petrolio lascerà il Golfo Persico e lo Stretto di Hormuz, mette in guardia il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano Rezei. Scade domani il taglio delle accise sul gasolio, una vera stangata sul rientro dalle vacanze, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Per calmierarli, proposta di 6 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. Il presidente russo Putin lamenta i danni economici inflitti da Kiev nella guerra, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco degli ucraini ai magazzini di e-commerce Ozon. Il ministro Lavrov osserva: in Europa nessuno con cui negoziare. Domani riunione dei volenterosi guidati dal francese Macron. Prima dei confini ci sono le persone, così Papa Leone al meeting di Rimini, tendendo la mano ai migranti. Oggi l'Angelus del Pontefice da Piazza San Pietro. Anche l'Irlanda intanto si aggiunge ai paesi che avvieranno i trasferimenti dei dublinanti in Italia. Nelle prime ore di oggi un terremoto di magnitudo 5.9 sulla scala Richter ha colpito il Giappone orientale, interessando in particolare l'area di Tokyo e le prefetture limitrofe. Ci sono diversi feriti e disagi ad alcuni servizi ferroviari, escluso il rischio tsunami. Calcio, è ripartito il campionato di Serie A. L'Inter batte 4-1 il Monza, il Napoli in trasferta supera 2-0 il Genoa, Parma-Cagliari 0-1 e Udinese-Como 1-1. Oggi Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30, poi Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan alle 20.45. Tennis, Cobolli KO in semifinale a Cincinnati, battuto da Fis. Ai giochi del Mediterraneo subito 13 medaglie nel nuoto, 3 sono ori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Radio Monte Carlo, meteo.
8: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Con l'alta pressione che sta tornando ad occupare tutta l'Italia, oggi prevalenza di tempo bello, quindi splenderà il sole in gran parte del paese, a tratti un po' di nuvole solo sulle zone montuose e sulle pianure del nord, poche le piogge, solo qualche breve acquazzone sulle zone alpine. Per quello che riguarda le temperature, caldo intenso al sud e in particolare in Sicilia, al centro e al nord invece temperature vicine alla norma. Diamo con lo sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, ebbene qui oggi splenderà il sole con una massima intorno a 27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
6: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 14 Pescara Bari code per un incidente tra Trani e Molfetta in direzione di Bari, rallentamenti per un altro incidente anche sulla 1 Roma-Napoli tra Ceprano e Frosinone in direzione della capitale. Sulla 6 Torino-Savona viene invece segnalato un veicolo in avaria allo svincolo di Marene, interconnessione con la 33 in direzione di Savona. Sulla 7 Milano-Genova una perdita di carico viene segnalata tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento con la 12 Genova Rosignano in direzione di Genova. Infine sulla statale 1 via Aurelia, materiali dispersi all'incrocio Chiavari, strada statale 225 della Fontana Buona. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Anche quest'estate Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus,
9: sul canale 772 del digitale terrestre oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo per un'estate di gran classe.

città, nelle proprie abitazioni principali. Insomma, abbiamo un po' di cose da raccontarci e da raccontarvi in queste 4 ore. Oh, naturalmente poi ci siete voi che siete sempre i benvenuti al 342 41 41 762, la nostra grande musica, quella di Radio Monte Carlo, musica in questo caso italiana, anche con Elisa, Come te nessuno mai.

la potenza nella voce di Anastasia, I'm out of love. Visto che abbiamo aperto la nostra giornata insieme con Infidelity, avevo giusto una notizia qua davanti agli occhi che parla proprio di infedeltà, perché sembra che gli italiani siano sempre meno infedeli. C'è questo osservatorio italiano sull'infedeltà 2025 che fotografa un'Italia molto meno inclina al tradimento, però più severa nel giudicare i comportamenti digitali. Il 40% degli italiani dichiara di aver tradito almeno una volta ed è in calo rispetto al 2022. La diminuzione è particolarmente marcata nella generazione Z. Parallelamente però, non è che siamo diventati dei casti e puri, no, ma tradiamo in maniera differente. Oggi quasi 9 italiani su 10 considerano il sexting e il flirt esplicito forme di tradimento, quindi non tradiamo più fisicamente, ma lo facciamo digitalmente, e la tecnologia introduce nuovi interrogativi. Quasi il 90% rifiuta rapporti con l'intelligenza artificiale, ma il 30% teme che questa possa poi sostituire in futuro i partner umani. E attenzione, perché avevo un'altra notizia che magari vado a ripescarvi, in Cina succede qualcosa del genere. Quindi tradiamo meno fisicamente, ma un po' di più con il classico sexting. Ci siamo impigriti praticamente, il cellulare che abbiamo in mano ci ha reso un po' più pigri. Sixpence None the Richer alle 7:17. Questo è Kiss Me.

0: nella nostra mattinata di questa domenica 23 agosto abbiamo ritrovato anche Sixpence, Non the Richer, questa Kiss Me.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Sei tutto, sei la canzone più dolce che io possa mai cantare. You to me are everything, real thing, su Radio Monte Carlo. Oggi siamo partiti proprio a belli romantici, nemmeno troppo, perché abbiamo cominciato parlando di tradimenti e anche di intelligenza artificiale e robot che possono sostituirsi ai propri partner. Ed è quello che sta succedendo in Cina. I robot arrivano addirittura ad essere dei partner. Ieri vi dicevo di robot che corrono i 100 metri meglio di Usain Bolt, ma poi si schiantano e prendono fuoco. In questo caso non si schiantano, ma danno degli abbracci. È l'idea che stanno avendo alcune aziende in Cina, capaci di realizzare questa sorta di umanoidi che interagiscono, parlano, offrono abbracci. Robonova si chiama così questa società, che è nel sud del paese, prevede addirittura di dare agli utenti la possibilità di avere rapporti fisici con i propri compagni virtuali. Vede la pigrizia? Non tradiamo più, ma lo facciamo dal telefono, non portiamo nemmeno più una donna o un uomo a cena, ma ci abbiamo i nostri compagni virtuali. Aziende come queste affermano di prendere sul serio le misure, chiaramente, di sicurezza, però il governo cinese un po' è preoccupato, un po' si gira anche dall'altra parte. Eros Ramazzotti adesso, giuro che la smetto con questi argomenti per stamattina. Parla con me.

musica ai tempi dei social. Questo è un po' il riassunto della carriera di Somber, 21enne newyorkese. Nel 2025, all'inizio del 2025, due suoi pezzi diventano virali su TikTok. Da lì cominciano anche ad aumentare gli streaming, ingresso in varie classifiche internazionali, e da lì il grande successo, bissato poi però con questa Potential che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Monte Carlo alle 7:35. Oh, buongiorno anche a te, Max da Palermo, che scrivi al 342 41 41 762. Grazie del messaggio. Allora, domenica 23 agosto, campionato ricominciato con vecchie, cioè parlavo io l'altro giorno di nuove regole, il VAR può guardare, non può guardare, a parte i risultati che li mettiamo da parte, quelli li conosciamo, li abbiamo anche sentiti durante le breaking news, però ricominciamo ancora con qualche dubbio, gol dubbioso, diciamo così, falli non fischiati. Ora io parlo, ho un grande affetto da romanista per Daniele De Rossi, e ha ragione ad arrabbiarsi tanto per quello che è successo ieri in campo, e oggi e domani si concluderà la prima giornata. Vediamo un po', speriamo che non accadano più fatti del genere che si sono visti ieri a Genova, perché sennò parlare poi di VAR, di sala macchine, comandi, cose, non ha nessun senso se poi si fanno errori del genere come quello che si è visto ieri in Genoa-Napoli. Basta, la smetto qua a parlare di calcio. Ecco, Robin 1986, questa The Promise You Made.

0: Promise You Made, abbiamo cominciato la nostra domenica insieme parlando di tradimenti e di calcio. Sono veramente l'italiano medio. Maiora Canamus, parliamo di cose più elevate, come scriveva Virgilio. Tra poco parliamo di cultura.
1: Radio Monte Carlo presenta in anteprima l'album di inediti di Prince, Timeless.

0: Giovedì 27 agosto, ascolta i brani di un artista unico al mondo. Prince e il nuovo album di inediti, Timeless, in anteprima, solo su Radio Monte Carlo.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Scritta e composta da Mike Francis, prodotta da Paul Micioni, questa Friends, Amy Stewart 1984, appena riascoltata alle 7.47 qui su Radio Monte Carlo. Buongiorno ancora da Claudio Di Leo, insieme fino alle 11 in questa penultima domenica d'agosto. Vi dicevo, parliamo di cultura, sì, è il momento giusto per farlo. Soprattutto parliamo della spesa delle famiglie italiane per i consumi culturali, che sembra continuare a crescere. Nel 2026 raggiunge in media i 108 euro al mese, che non sono tantissimi, ma immaginatevi che l'anno scorso erano 94 gli euro mensili che spendevamo per la cultura. Ci si avvicina un po' al livello del 2019, che è stato un po' una linea di confine. Tra le attività culturali più diffuse ci sono la visione di programmi televisivi, film e serie TV, l'ascolto della musica e la radio. La lettura mantiene una presenza importante. Il 65% degli italiani ha letto almeno un libro dall'inizio dell'anno e il 43% ha acquistato o letto quotidiani a pagamento, cosa che si fa sempre meno, quella di andare in edicola a comprare il classico giornale. Ormai ci informiamo più o meno tutti online. Per quanto riguarda le esperienze a pagamento, il cinema coinvolge il 51% della popolazione, seguito da musei, da mostre e siti archeologici. Teatro e spettacoli all'aperto 40%, solo il 35% degli italiani ha dichiarato di essere andato ad un concerto in questo 2026. Tra poco continuiamo a parlarne, prima però c'è Daddy Swims.

Non è facile a volte essere dei supereroi, anche Superman a volte si mette sulle ginocchia e piange. 5-4-Fighting, bellissima questa. Superman, It's No Easy, su Radio Monte Carlo. Parlavamo di spese culturali delle famiglie italiane e crescono anche gli interessi per i cosiddetti weekend culturali. Ecco, questa è una cosa che mi piace molto. Il 46% degli italiani ne ha realizzato almeno uno nell'ultimo anno, spendendo mediamente 300 euro in aumento rispetto al 2025. Tra chi non ha ancora fatto esperienza emerge comunque una disponibilità di spesa intorno ai 200 euro. Ecco, i weekend culturali sono forse la cosa che più mi piace fare in giro con la mia famiglia. Ci sono Fairground Attraction su Radio Monte Carlo e questo è Perfect.

0: Kitchen Perfect a chiudere la prima ora trascorsa insieme. Adesso le ultime dal TGCom 24, il meteo e l'autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Stallo diplomatico tra Stati Uniti e Iran, con Teheran che ripete Hormuz resta chiuso e non riaprirà se gli Stati Uniti non rispetteranno gli accordi. Poi avverte i paesi che aderiscono alle sanzioni americane saranno ritenuti nemici. Ancora bombe di Israele sul Libano. Domani scade il taglio delle accise per il gasolio e si materializza una stangata nel primo controesodo dopo Ferragosto. Per calmierare i prezzi, proposta di 6 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. Il presidente russo Putin giura vendetta. Kiev ha aperto il vaso di Pandora attaccando la nostra economia. Ieri la raid degli ucraini sui magazzini di e-commerce Ozon. Rafforzeremo le nostre difese, promette lo zar. Lunedì summit dei volenterosi per il sostegno all'Ucraina. La pace è custodita e diffusa da persone che amano incontrarsi e non temono di confrontarsi, parole pronunciate sabato da Papa Leone al meeting di Rimini. Nel discorso di Prevost, riferimenti anche ai migranti, prima dei confini ci sono le persone, il suo monito, oggi l'Angelus da Piazza San Pietro. Il caso della bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo. Mercoledì sarà effettuata l'autopsia. Intanto la procura indaga i genitori Novax per omicidio colposo. Migliorano le condizioni del cuginetto risultato positivo alla malattia. La Serie A di calcio è ripartita. Poker dell'Inter con il Monza finisce 4-1. Il Napoli soffre e poi supera in trasferta il Genoa 2-0. KO del Parma 0-1 col Cagliari. Pareggiano 1-1 Udinese Como. Oggi Frosinone Juventus, Venezia Lecce, Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Formula 1, nel pomeriggio il Gran Premio in Olanda con Norris in pole davanti a Russell e Antonelli. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi alta pressione e bel tempo praticamente in tutta Italia, quindi prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti qualche nuvola in più, soprattutto sulle zone montuose della penisola, ma nuvole comunque innocue che non porteranno piogge. Per quello che riguarda le temperature, caldo intenso al sud e nelle isole, al centro e al nord invece temperature sì estive, ma comunque vicine alle medie stagionali. Diamo qui uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, ebbene anche qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 26 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Roma-Napoli code per un incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma, sulla 10 Genova-Ventimiglia segnalata una perdita di carico tra Albissola e la 10 A6 in direzione di Ventimiglia, lungo la 8 Milano-Varese rallentamenti per un veicolo fermo tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano, sulla 1 Bologna-Firenze code per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Lungo la statale 67 Tosco-Romagnola, presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Castrocaro-Terme. Ricordiamo infine che oggi, per il controesodo, dalle 7 alle 22 è in vigore il divieto di transito dei veicoli pesanti. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

passo in regia. Abbiamo appena ascoltato anche gli aggiornamenti per quanto riguarda l'autotraffic. E come ogni fine settimana di agosto, anche oggi Radio Montegarlo ci offre due appuntamenti in più rispetto a quelli soliti con l'informazione sul traffico, l'appuntamento delle 12 e l'appuntamento delle 15. Poi se voi avete qualche aggiornamento da darci in tempo reale sarò non felice, però insomma avrò modo di comunicarlo qui. Lo potete fare al 342 41 41 762. Volevo salutare Gianna da Cecina. Prima parlavamo di spese culturali, di concerti. Lei mi ha raccontato l'ultimo concerto a cui ha assistito. A metà concerto si è alzata e se n'è andata via. Non è stata una bella esperienza. Non vi dirò mai di chi era il concerto, nemmeno sotto tortura. Quello è un segreto che rimane tra me e Gianna di Cecina. C'è Olivia Dean adesso su Radio Monte Carlo. Questa è la sua meravigliosa Baby Steps.

Gli Stadio con Sorprendimi, un'estate questa 2026 per gli Stadio, passata in giro a suonare, a cantare. L'ultimo appuntamento, da quello che vedo dalla loro pagina Facebook ufficiale, l'ultimo appuntamento è stato 2 giorni fa in un posto magico che è il Teatro Greco di Tindari, e deve essere stato meraviglioso non solo suonare lì ma anche assistere a un concerto in un posto così bello, con tanta storia sulle spalle. Volevo salutare Daniela, grazie per il messaggio che hai mandato al 342 41 41 762. Buongiorno anche a Marco da Mondello, che è già in spiaggia, ma credo non a prendere il sole ma a pescare, perché vedo delle canne da pesca pronte per essere buttate in mare. Michael Jackson adesso, questa Earth Song. What?

0: Michael Jackson con Earth Song su Radio Monte Carlo. Vedi, al 342-4141-762 c'è chi si sveglia con la calma, la rilassatezza tipica della domenica mattina. Un saluto a Roberto, un saluto a Claudia, e c'è poi un altro Roberto invece che la domenica mattina, ascoltando Radio Monte Carlo, va a fare jogging. Vai piano, mi raccomando che fa caldo. Tra poco ho una puntualizzazione da darvi riguardo una cosa di cui parlavamo ieri.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
6: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Con Ame-

Radio Monte Carlo anche con Billy Joel, Uptown Girl alle 8:28. Allora, c'è un aggiornamento riguardo a una questione di cui parlavamo ieri. Evidentemente al Ministero dei Trasporti ascoltano Radio Monte Carlo e fanno molto bene, perché c'è stato proprio la smentita del fatto che il nuovo codice della strada introdurrà l'obbligo di possedere una PEC per chi deve effettuare pratiche relative ad auto e moto. Quindi non sarà più obbligatoria per automobilisti da avere la PEC. L'ipotesi prevedeva di vincolare proprio delle operazioni come il rilascio, il rinnovo della patente o l'immatricolazione, la revisione o un passaggio di proprietà alla registrazione di un domicilio digitale. La proposta era contenuta nel testo base del nuovo codice, era stata presentata come possibile strumento anche per rendere più efficienti la comunicazione tra cittadini e amministrazione. Tuttavia aveva suscitato dei dubbi, delle preoccupazioni per un possibile nuovo adempimento a carico di milioni di automobilisti e motociclisti. Insomma, era solamente una delle numerose proposte del Ministero per il nuovo codice della strada, che però è stata tolta immediatamente. Vedi? Noi abbiamo parlato ieri e immediatamente dopo è uscita la smentita. Un saluto agli amici del Ministero che ci ascoltano. Oggi no, perché è domenica, il Ministero è chiuso, eh?

Il disco estate di questa domenica 23 agosto ci riporta al 1983 con il gruppo italiano Tropicana. Tra l'altro questo è l'ultimo appuntamento con il disco estate per questa stagione, speriamo di ritrovarlo nella prossima stagione per due motivi: uno, perché mi piace l'idea, e due, perché vorrà dire che sono ancora qui a Radio Monte Carlo. L'estate del 1983 che è ricordata per l'ondata di caldo, una delle più intense ondate di caldo estivo che hanno colpito l'Italia e parte dell'Europa centrale in quel periodo. Mi ricorda qualcosa? Ora vorrei andare a vedere che tipo di temperature c'erano all'epoca per paragonarle a quelle di oggi.

0: questa meravigliosa You Got a Friend 1971, era James Taylor.
1: 120 minuti di informazione e di grande musica. Dalle 5 alle 7, Radio Monte Carlo è Breaking News. Dal 1 settembre.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
3: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
8: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

1989, buongiorno ancora da Claudio Di Leo qui su Radio Monte Carlo alle 8.47, insieme arriveremo fino alle 11 anche oggi. Prima il disco estate ci ha riportato nel 1983, anno che è rimasto famoso, meglio estate che è rimasta famosa nella storia per i picchi di calore nel mese di luglio. Allora, visto che questa estate 2026 è stata piuttosto calda, se non caldissima, ho detto fammi andare a vedere che temperature c'erano nel 1983 per rimanere addirittura nella storia come un anno caldissimo, un luglio caldissimo. Beh, temperature che non hanno niente a che vedere con le nostre di quest'anno, molto più calde in tantissimi posti, in tantissime città, soprattutto del centro-nord e delle isole, si superavano abbondantemente i 40 gradi, quindi ecco perché è rimasta famosa questa estate del 1983. Un po' di saluti, sono rimasto indietro con i saluti al 342-4141-762. Devo salutare degli amici che ci scrivono dalla Val Bevera, frazione Torri di Ventimiglia, dove dicono che il meteo sia anche piuttosto fresco. Un saluto anche a un amico che si chiama Armando, che in questo momento è in spiaggia a Nettuno. Io arriverò da quelle parti verso l'ora di pranzo e arriverò, riconosco benissimo quegli ombrelloni marroni, arriverò proprio lì dove sono quegli ombrelloni marroni, mio caro Armando. C'è Bruno Mars adesso, On My Soul.

0: un'altra ora che si chiude qui su Radio Monte Carlo con Robbie Williams, You Know Me. Adesso le ultime notizie dal TGCom 24, il meteo e l'autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. I paesi che aderiscano alle sanzioni USA saranno ritenuti nemici, è l'avvertimento di Rezaei, segretario del Consiglio Supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran. Non unitevi alla guerra economica condotta da Trump, continua. Hormuz resta chiuso e non passerà nemmeno una goccia di petrolio. Secondo il Telegraph, hacker di Teheran hanno spento una centrale elettrica in UK. Sei paesi dell'Unione Europea chiedono una tassa su extra profitti sulle compagnie petrolifere, anche l'Italia. L'obiettivo è calmierare i prezzi dei carburanti arrivati alle stelle. L'iniziativa lanciata dal titolare delle finanze tedesco, la proposta sul tavolo dell'Ecofin del 18 e 19 settembre prossimi. Altra notte di raid russi sull'Ucraina. Nel distretto di Kharkiv un drone ha colpito un'abitazione privata provocando un incendio. Almeno 4 persone sono rimaste ferite. Putin promette una risposta distruttiva dopo l'attacco degli ucraini ai magazzini di e-commerce Ozon. Domani riunione dei volenterosi guidati dalla francese Macron. Si sono rotti i negoziati commerciali tra Washington e Ottawa. Il presidente americano Trump scrive: il Canada vuole i vantaggi di essere uno Stato senza esserlo. La critica dopo che il premier canadese Carney ha annunciato dazi di ritorsione contro gli USA entreranno in vigore l'8 settembre. Disagi per chi viaggia in treno dalle 6 sulla linea alta velocità Roma-Napoli, la circolazione è rallentata in prossimità di Anagni per un inconveniente tecnico alla linea con rallentamenti fino a 50 minuti. Calcio, il campionato di Serie A è ripartito, l'Inter batte 4-1 il Monza, il Napoli in trasferta supera 2-0 il Genoa, Parma sconfitto dal Cagliari 0-1, 1-1 tra Udinese e Como. Oggi altri 4 match, Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta Sassuolo e Torino-Milan. Ai giochi del Mediterraneo subito 13 medaglie nel nuoto, 3 sono ori. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Buona giornata da Andrea Giuliaccio e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi alta pressione e bel tempo praticamente in tutta Italia, quindi prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti qualche nuvola in più, soprattutto sulle zone montuose della penisola, ma nuvole comunque no, quelle che non porteranno piogge. Per quello che riguarda le temperature, caldo intenso al sud e nelle isole, al centro e al nord invece temperature sì estive, ma comunque vicine alle medie stagionali. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, ebbene anche qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 26 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade, sul raccordo Sicignano-Potenza, traffico rallentato allo svincolo di Picerno in direzione del raccordo Sicignano. Lungo la A2 Salerno-Reggio Calabria, traffico rallentato per un incidente nell'area di servizio Frascineto in direzione dell'allacciamento con Fisciano. Sulla A1 Roma-Napoli, code per un incidente risolto tra Valmontone e l'allacciamento con la diramazione Roma-Sud in direzione di Firenze. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, veicoli scortati per una perdita di carico tra Celle Ligure e l'allacciamento A10-A6 in direzione di Ventimiglia. Sulla A12 Genova-Rosignano viene invece segnalato un incidente allo svincolo di Massa in direzione di Genova. È in corso il controesodo, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1175 cantieri. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Life alle 9:08 minuti, apriamo così la terza delle quattro ore insieme che trascorriamo questa domenica 23 agosto, io e voi qui su Radio Monte Carlo. Buongiorno ancora da Claudio Di Leo in diretta da Roma, c'è Mattia Brenna invece in regia a Milano e poi ci sono i vostri messaggi, tanti, al 342-4141-762. Provo a fare ordine perché sono veramente tanti e di questo vi ringrazio. Saluto Renata che sì, si ricorda del caldo dell'83 ma anche quello del 2003 e poi ancora Luisa da Salò, c'è Barbara che mi ricorda che l'83 è anche l'anno della famosa nevicata nei giorni della Befana, più o meno mi pare di ricordare una cosa del genere. Un saluto a Elisa da Reggio Emilia, complimenti soprattutto anche per le foto che hai mandato. E poi volevo chiarire una cosa, la colpa è mia che non ho fatto la premessa necessaria quando ho parlato del caldo del luglio dell'83, non

Jamiroquai con Runaway su Radio Monte Carlo alle 9.17. Continuiamo a parlare di codice della strada, di riforma del codice della strada, perché sventata la paura della PEC obbligatoria, però ci dovrebbero essere delle novità. Per quanto riguarda i conducenti over 85, innanzitutto devono avere un livello di alcol nel sangue pari a zero, un po' come i neopatentati, e ci sarà forse, perché comunque è una proposta, il divieto di circolazione in autostrada. Chiaramente ci sono anche delle deroghe, perché il conducente potrebbe anche sottoporsi a una valutazione delle commissioni mediche locali, un po' come succede in questo periodo, e una commissione che ne esamini le condizioni psicofisiche, e quindi si può avere una deroga da questo punto di vista. Queste le novità che dovremmo trovare per gli over 85 nel nuovo codice della strada. Lighthouse Family, questa è Lifted, la riascoltiamo su Radio Monte Carlo.

0: nostra mattinata abbiamo ritrovato anche Larry's Family con questa Lifted.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
3: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
9: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

In 1973, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo, sono tanti, tantissimi messaggi che ci state mandando stamattina al 342-4141-762. Non faccio in tempo a salutarvi tutti, vi abbraccio. Saluto però Fernanda che ci scrive da Zurigo, perché se come lei sicuramente fa, se voi state partendo per le vacanze, sapete che potete metterci in valigia scaricando la nostra app gratuita. Potete ascoltarci ovunque, in ogni parte del mondo, così portate con voi ovunque andiate in vacanza, per quelli che ancora devono fare le ferie, la musica di Radio Monte Carlo. Gli amici salentini sanno sicuramente, se io dico sponzare, a cosa mi riferisco, che è questa tradizione di immergere le friselle nell'acqua di mare prima di condirle e mangiarle, un gesto legato alla storia dei pescatori, dei marinai. Beh, un gesto che poi è tornato di moda, perché è tornato virale per colpa o grazie ai social. Questo gesto però ha suscitato anche molte critiche, soprattutto perché molte volte si vedono persone in barca, in baie piene di barche, che sponzano la frisella nell'acqua. Secondo Stefano Piraino, che è biologo dell'Università del Salento, immergere la frisella in mare non è necessariamente pericoloso, dipende dove la si immerge. Il rischio dipende dalla qualità dell'acqua. In mare aperto, lontano da porti, dai scarichi, dalle coste inquinate e da altre barche, si può fare. La concentrazione di batteri potenzialmente dannosi è veramente bassa. Al contrario, è meglio evitare, come invece si vede spesso nei vari video sui social, farlo dove ci sono anche tante altre barche. E soprattutto attenzione al sale, perché l'acqua marina contiene 37-38 grammi di sale per litro, è un aspetto rilevante per poi cucinare e poi mangiare le friselle sponzate nel mare. Tradizione sicura, quindi, sì, se praticata però in acqua pulita e aperte, e spesso non è così. C'è Alicia Keys adesso, Empire State of Mind.

Siena Spyro, Material Lover su Radio Monte Carlo. Allora, abbiamo detto sponsare la frisella in mare si può fare, ma velocemente e lontano da altre imbarcazioni, da porti, insomma da zone che potrebbero essere inquinate. Non si fa invece quello che abbiamo visto fare sui social a Brooklyn Beckham. Sì, proprio lui, il figlio un po' allontanatosi dalla famiglia in realtà di David Beckham e Victoria Beckham. Che cosa ha fatto il fessacchiotto di turno? Ha preso dell'acqua dal mare in una pentola praticamente e ha cominciato a cucinarci la pasta, quindi pacco di spaghetti, qualche pomodorino e questa pasta cucinata nell'acqua di mare. Ecco, questo io lo eviterei al 100%. Lui si è sentito anche in diritto e dovere di farlo vedere a tutti sui suoi social. Curiosity killed the cat, è caso di dirlo. Down to earth.

0: Kill the Cat con Down to Earth, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: La musica più bella per la tua domenica sera. Radio Monte Carlo, Sunday Music.

0: Monte Carlo, Sunday Music. Ogni domenica sera, dalle 19 alle 22.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe
11: 203, mio!
10: O ritrovarti
11: più uno
10: senza attaccanti
11: più uno
10: per un rilancio in difesa andato male
11: più uno.
10: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
11: più uno.

Change su Radio Monte Carlo e come spesso succedeva per le canzoni dei Tears for Fears, scritta da Roland Orzabal però cantata da Kurt Smith. Lo stesso Orzabal l'aveva definita questa Change una semplice canzonetta pop dal loro primo album The Hurting. In realtà poi questa semplice canzonetta pop è diventata il disco che l'ha fatti conoscere in tutto il mondo. I Tears for Fears appena riascoltati su Radio Monte Carlo. Un saluto a Graziana da Varese, giustamente. Certi comportamenti, come quello di cui parlavamo prima, del figlio di David Beckham non andrebbero pubblicizzati e così tanto, soprattutto se hai un seguito del genere sui social, perché pericolosi per chi può emulare un comportamento del genere, come fare la pasta con l'acqua di mare. Giorgia adesso su Radio Monte Carlo, bene riascoltarla con questa Corpi Celesti.

In Excess con Beautiful Girl su Radio Monte Carlo. Buona estate amici, estate nella quale Radio Monte Carlo non ci ha mai lasciato soli, comunque sempre tante ore di diretta tutti i giorni con noi conduttori un po' rimescolati, però insomma siamo sempre stati qui presenti così come oggi. Io fino alle 11 vi tengo compagnia, poi dalle 11 alle 15 saremo con Erina Martelli e dalle 15 alle 19 insieme a Silvia Notargiacomo. Questo è l'appuntamento in diretta, le ore in diretta per la giornata di questa domenica 23 di agosto. Qui su Radio Monte Carlo c'è Ben Harper adesso, Diamonds on the Inside.

0: Benar, per chiudere un'altra ora trascorsa insieme con Diamonds on the Inside, adesso le breaking news del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Richiamo sui migranti di Papa Leone. Al meeting di Rimini ieri ha ammonito: prima dei confini ci sono le persone. Poi nel suo discorso Prevost ha ricordato: i rapporti di potere ingiusti sono alla radice di povertà e disuguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali, e vanno smascherati. Da 44 anni un pontefice mancava dall'appuntamento di comunione e liberazione. Raid incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, droni di Mosca su Kharkiv, almeno 7 i feriti, e Kiev torna a colpire i magazzini di e-commerce Ozon. Il presidente Putin ammette i danni economici inflitti dalla guerra e promette una risposta distruttiva contro gli ucraini dopo gli ultimi attacchi. Il caso della bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo. Mercoledì sarà effettuata l'autopsia. Intanto la procura indaga i genitori Novax per omicidio colposo. Migliorano le condizioni del cuginetto, risultato positivo alla malattia. Disposti controlli nelle scuole della zona per rintracciare i minori non immunizzati. Tragedia vicino a Roma, due ambulanti di 36 anni e 15 sono morti intossicati per il monossido di carbonio ad Allumiere, erano lì per il palio, avrebbero trascorso la notte riposando all'interno del gazebo utilizzato come postazione di lavoro, entrambi erano originari di Fondi. La Serie A di calcio è ripartita, poker dell'Inter con il Monza 4-1, il Napoli soffre, poi supera in trasferta il Genoa 2-0, KO del Parma 0-1 col Cagliari, pareggiano 1-1 Udinese-Como. Oggi altre 4 gare, Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Tennis, Flavio Cobolli si ferma in semifinale a Cincinnati, l'azzurro è stato battuto dal francese Fis. Formula 1, nel pomeriggio il Gran Premio in Olanda con Norris in pole davanti a Russell e Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Incredibile la capacità di Bill Withers di tenere così a lungo la nota di questo Lovely Day. 1977, canzone che non diventò subito un classico istantaneamente, lo è diventato poi nel tempo grazie anche a delle cover che sono state fatte, delle reinterpretazioni, quella di Luther Vandross, di Jill Scott, dei Maroon 5 in epoche sicuramente più recenti. E non è che parli di chissà cosa, semplicemente un inno alla positività, svegliarsi la mattina, scoprire che si è felici perché accanto si ha la persona che si ama. Quindi la giornata appare meravigliosa appena svegli. Le 10:07. Buongiorno ancora da Claudio Di Leo, in diretta per quest'ultima ora io a Roma, mentre Mattia Brena è in regia a Milano. Vi ho raccontato quello che succederà oggi, nel senso che arriverà Irina Martelli a partire dalle 11 e poi alle 15 saremo con Silviano Targiacomo. Non vi ho raccontato però quello che succederà da domani, perché come vi dicevo, per tutto il mese di agosto Radio Monte Carlo ci dà tante ore di diretta con noi conduttori un po' rimescolati. Da domani e per tutta la settimana saremo con Stefano Gallarini tra le 7 e le 11, Silviano Targiacomo tra le 11 e le 15 e a chiudere la giornata di diretta sarà Giancarlo Cattaneo tra le 15 e le 19. Questo da lunedì a venerdì per la prossima settimana. Harry Styles adesso su Radio Monte Carlo e questa è American Girls. We'll be right back.

Bianco e Nero su Radio Monte Carlo. Buongiorno ancora da Claudio Di Leo in diretta da Roma e qui rimarrò fino alle 11. Parliamo invece di ChatGPT che diventa per adolescenti. Sta uscendo una versione dedicata agli utenti tra i 13 e i 17 anni. Saranno protezioni più

severe, funzioni orientate soprattutto allo studio. Maggiori restrizioni, chiaramente, che riguardano temi delicati come la salute mentale, l'autolesionismo, la violenza, comportamenti rischiosi, e in caso di possibili situazioni critiche il sistema può adottare anche una modalità di sicurezza più protetta. Poi c'è la modalità studio, una guida per gli studenti adolescenti attraverso spiegazioni e domande, insomma evitare che l'intelligenza artificiale svolga semplicemente i compiti al posto degli studenti. Quindi orientato e pensato questa nuova versione di ChatGPT per i ragazzi tra i 13 e i 17 anni. Fondamentale poi naturalmente chi c'è dietro ai ragazzi, cioè noi genitori, magari il controllo di noi genitori quando si avvicinano e approcciano l'intelligenza artificiale, ma comunque qualsiasi device in genere. Brian Adams, have you ever really loved a woman?

0: Have you ever really loved a woman? Bryan Adams su Radio Monte Carlo. Sembra che vogliano far diventare balneabile il Tevere. Se ne parla da tanto, ma stavolta c'è un progetto, io ve ne parlo tra poco.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Down su Radio Monte Carlo, le 10:27. Buongiorno ancora da Claudio Di Leo in diretta da Roma, ancora per una mezz'oretta, poi vado a fare il bagno, ma non al Tevere, perché ancora non è balneabile, no, vado al mare, quello sì. Il Comune di Roma però ha avviato questa volta concretamente il progetto per rendere il Tevere balneabile, l'obiettivo di permettere ai cittadini tutti di fare il bagno in sicurezza nel cuore della città, già stanziati una parte dei finanziamenti totali, e il progetto partirà nel tratto compreso tra Ponte Milvio, siamo a Roma Nord, fino al Ponte dell'Industria, e siamo a Roma Sud, dove Acea sta censendo un po' gli scarichi, analizzando le condizioni del fiume. Il programma si svilupperà in tre fasi, la prima dedicata un po' alla conoscenza, al prelievo dei rilievi, analisi della qualità delle acque, lo studio delle norme e la realizzazione comunque di un master plan entro il 2027, il prossimo anno. La seconda riguarderà l'inizio dei cantieri con interventi sulle reti fognarie, le costruzioni degli accessi al fiume, che comunque in parte già ci sono, delle aree balneabili e la creazione anche di un modello idraulico particolare. La terza sarà dedicata al monitoraggio continuo e all'apertura delle prime zone balneabili. Il progetto richiede comunque un importante lavoro scientifico, bisogna controllare batteri, contaminanti, scarichi, correnti, università, istituzioni, enti di ricerca collaborano, insomma, per garantire che tutto sia messo in sicurezza, non come hanno fatto a Parigi con la Senna, dove hanno fatto nuotare i nuotatori professionisti e buona parte si sono anche sentiti male per aver bevuto dell'acqua della Senna. Staremo a vedere, io al momento non c'ho tutta st'idea di farmi il bagno al fiume, io eviterei. Ci sono i Coldplay, In My Place.

stato un gradito ritorno nel 2026 questo di Natalie Imbruglia, appena riascoltata con Upside Down, canzone che preannuncia l'uscita del nuovo album Algorithm il 4 di settembre, quindi è alle porte. Un saluto a voi che mandate le foto del mare da Acicastello, da Daura in provincia di Palermo, ma che tra un po' metto i piedi in mare anch'io, va?

0: Apple con The Captain of a Heart, appena riascoltata su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta in anteprima l'album di inediti di Prince, Timeless.

0: Giovedì 27 agosto. Ascolta i brani di un artista unico al mondo. Prince e il nuovo album di inediti Timeless. In anteprima, solo su Radio Monte Carlo.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

One is to blame alle 10.46 su Radio Monte Carlo. Ripensavo prima al progetto di rendere navigabile il Tevere, io ne ho un'altra di idea. Potrebbero rimettere in sesto le terme che ci sono a Roma, che all'epoca dei romani erano anche gratuite, il prezzo era molto basso, poche monete di bronzo, l'entrata diventava gratis quando qualcuno faceva delle grandi donazioni o gli imperatori stessi lo facevano. I servizi extra, quindi gli oli profumati o i massaggi, erano quelli sì a pagamento, quindi chi frequentava le terme all'epoca erano i poveri, i ricchi, gli schiavi, i liberti, insomma erano luoghi di incontro, di sport, di relax per tutta la cittadinanza. Allora, visto che le abbiamo già, ce le hanno costruite gli antichi romani tanti anni fa, invece di rendere il balneabile il Tevere, riapriamo le terme come facevano gli antichi abitanti di questa città. Potrebbe, adesso chiamo Gualtieri, non ho il numero ma faccio finta di averlo e gli propongo questa idea. C'è Malika Ayane, Animali Notturni.

indimenticabile la versione di Sinéad O'Connor di Nothing Compares to You, 1990, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Prima dei saluti miei, un po' di saluti a voi. Mi fa piacere ricevere un bel po' di messaggi da amici che ci scrivono da Taranto, una città che è tornata alla ribalta in questi giorni per i giochi del Mediterraneo. Un saluto a Marco, ce n'è un'altra di foto, uno splendido veliero, non so se l'Amerigo Vespucci o meno, non voglio fare figuracce, quindi non dico nulla. Un saluto anche a Gianluca da Finale Emilia, lui invece ci tiene nelle cuffiette mentre va in giro con la sua bicicletta. Grazie anche del messaggio a Francesca. Io tra poco torno per i saluti dopo questo disco. Sono i Ten Sharp e il titolo è You.

0: Sharp con You a chiudere la nostra splendida mattinata di domenica trascorsa insieme da stamattina alle 7. È tutto per quanto mi riguarda, grazie a Mattia Brena a Milano che mi ha seguito in regia. Tra poco saremo con Erina Martelli per le prossime 4 ore. Prima però ci sono le breaking news del TG Com 24. Da Claudio Di Leo buon proseguimento di questa domenica d'agosto, torniamo a stare insieme nel prossimo weekend sempre al mattino. Ciao!
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Federica De Boni. Contro le guerre e le ingiustizie, l'ennesimo appello del Papa. Dal meeting di Rimini ieri Leone XIV ha ammonito: prima dei confini ci sono sempre le persone. Il Santo Padre ha esortato la comunità internazionale a rimettere la dignità umana e l'accoglienza al di sopra delle logiche geopolitiche. Oggi l'Angelus in piazza San Pietro. Negoziati USA-Iran in stallo, i nemici volevano il nostro collasso, ma non ci arrenderemo mai, lo dice il presidente iraniano Pezeshkian in un discorso alla nazione. Francia e Regno Unito smettano di armare Israele. In piazza Teheran impiccati 2 manichini con il volto di Netanyahu e Trump, lo riferiscono media locali. Altra notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina. Nella mirino di Mosca Kharkiv, colpita un'abitazione, ci sono almeno 6 feriti. Kiev torna ad attaccare i magazzini di Ozon. Putin promette: la nostra risposta sarà distruttiva. Intanto Zelensky parla di elezioni. Andare al voto adesso spaccherebbe il paese come uno tsunami. Scade domani il taglio delle accise per il gasolio. Si va verso una stangata nel primo controesodo. In autostrada il diesel è a 2,2 euro al litro. Dati del Mimit, proposta di 6 paesi dell'Unione Europea, anche l'Italia, tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, se ne discuterà all'Ecofin di settembre. A Foggia, scomparso dal 4 agosto scorso, un bracciante agricolo pakistano è stato ritrovato senza vita nel bagagliaio della sua auto. Il 32enne era a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, dove viveva da qualche tempo. Si ipotizza un omicidio. Il campionato di calcio di Serie A è ripartito. Nelle gare del sabato l'Inter batte 4-1 il Monza, il Napoli in trasferta supera 2-0 il Genoa, Parma sconfitto dal Cagliari 0-1, pareggiano 1-1 Udinese Como. Oggi Frosinone Juventus, Venezia Lecce, Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Formula 1, nel pomeriggio il Gran Premio d'Olanda, in pole position la McLaren di Norris, poi le 2 Mercedes di Russell e Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Anche quest'estate Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco con la nostra musica e le nostre voci, in città, al mare o in montagna. Anche per questa estate scegli Radio Monte Carlo per un'estate di gran classe.

Parliamoci chiaro, era molto bella anche la versione originale di George Benson del 1977, si era piazzata alla posizione numero 25 della classifica, però questa versione di Whitney Houston è sontuosa e infatti era arrivata negli Stati Uniti alla posizione numero 1 e c'era rimasta per 3 settimane, nonostante la casa discografica ci credesse fino a un certo punto, perché la canzone era uscita come lato B di You Give Good Love, poi si erano accorti che le radio se ne erano innamorate e l'hanno fatta uscire come singolo. Parliamo proprio di The Greatest Love of All, la prima canzone ascoltata con me per questa domenica. Buongiorno, buon tutto, io sono Erina Martelli. Dopo Claudio Di Leo passerete queste 4 ore con me. Rimane il nostro Mattia Brena in regia. Abbiamo tante cose di cui chiacchierare, simpatiche, promesso, e tanta bella musica da ascoltare, come questa che è It's About Time.

L'amore impossibile di Tiro Mancino su Radio Monte Carlo alle 11:15 di questa domenica. C'è il Corriere che ha pubblicato un'intervista veramente godibile a DJ Gaggia. Io non sapevo chi fosse, l'ho scoperto appunto leggendola. È un DJ, evidentemente, che per oltre 30 anni ha animato le serate in discoteca del nord-est a Caldogno, in provincia di Vicenza.

Ha lavorato con Fiorello, Amadeus, anche di recente con Sandy Martin, insomma ha girato le discoteche del Vicentino. Si chiama veramente Luciano Sbalchiero. È successo qualche tempo fa che dopo una serata in un locale è stato fermato per un alcol test, l'hanno trovato appunto positivo e ha dovuto svolgere dei servizi sociali in una struttura per anziani. Lui all'inizio giocava a tombola con gli anziani, poi ha cominciato a mettere musica e la cosa gli è piaciuta talmente tanto che ha deciso di continuare a fare il DJ nelle case di riposo per puro volontariato. Quindi ogni tanto, quando vuole dare energia, gli mette Ricchi e Poveri, Edoardo Vianello e insomma li fa ballare.

0: Questa l'abbiamo cantata a San Lorenzo, Waiting for a Star to Fall, Boy Meets Girl su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 14 verso Pescara, c'è una coda di 5 km tra Lanciano e Pescara Sud per un veicolo in avaria. Prudenza e buon viaggio.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
5: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.

Stewart, Tonight's the Night su Radio Monte Carlo. Avete visto ieri le qualifiche, la sprint della Formula 1 del Gran Premio d'Olanda, che l'abbiamo detto ha ripreso dopo una pausa quella estiva. Insomma, la pole l'ha fatta alla fine Lando Norris, Kimi Antonelli è terzo, probabilmente avrà la penalità in griglia a settembre per il Gran Premio di Monza perché gli cambieranno la power unit. Ma la cosa curiosa è che si è scoperto che tutto il mondo è paese, cioè che l'Olanda non è così tanto diversa dall'Italia, perché i treni sono completamente andati in tilt per la gara sprint di ieri. In pratica la maggior parte della gente contava di raggiungere il circuito di Zandvoort appunto per la gara di mezzogiorno, sono andati ad Amsterdam e aspettavano di avere il collegamento per Zandvoort, che ha una mezz'oretta da lì, e invece niente ha funzionato. Ci sono stati disagi, cancellazioni di treni e tantissimi tifosi, si parla di migliaia di tifosi, non sono riusciti ad arrivare in tempo sul circuito. Inutile sottolineare che si tratta di biglietti costosissimi per questi eventi. Qualcuno era riuscito più o meno ad arrivare in orario, però ci sono tutti i controlli della sicurezza, i cancelli da superare, quindi non sono riusciti a vedere appunto la gara. Magari dagli spalti sembrava che non fosse sold out, ma evidentemente lo era, anche perché è stata l'ultima, è questo l'ultimo weekend in Olanda del Gran Premio di Formula 1, non ci sarà negli anni successivi, a meno che non prendano accordi diversi. La nostra musica con Beyoncé, questa è Me, Myself and I.

Sheeran, Bad Habits su Radio Monte Carlo alle 11.35. Ci voleva questa canzone, Cattive Abitudini, perché sapete che in tante località italiane ci sono delle multe che vengono date ai proprietari di animali per comportamenti stessi degli animali che i proprietari non controllano. Per esempio c'è una città che è Pavia che addirittura ha assunto 22 guardie zoofile per vigilare sul benessere degli animali, ok, ma anche sul decoro della città. Questo si traduce con 50 euro di multa per chi porta il cane in giro senza guinzaglio e per 100 euro di multa per chi non raccoglie i bisogni del cane. Questo, devo dire, mi sembra anche più giusto. La nostra musica qui su Radio Monte Carlo. Abbiamo parlato ieri di Richard Marx, artista di grandissimo talento. Uno dei suoi successi è proprio questa, Right Here Waiting.

0: La musica della domenica su Radio Monte Carlo alle 11.40. Gli anni 80 sono stati un periodo denso di musica nuova, poi a un certo punto saltavano fuori dei gruppi dal nulla e arrivavano alla posizione numero uno in tutta Europa e a volte anche negli Stati Uniti con delle canzoni splendide. Non si sapeva nulla per esempio di questo trio britannico, ma quando è uscita la canzone tutte le radio del mondo se ne sono innamorate. Era il 1984 e proprio questa canzone stiamo per ascoltarla tra pochissimo.
1: Vacanze al mare o in montagna? Nessun problema. Anche per quest'estate, Radio Monte Carlo con il servizio Autotraffic ti informa sulla viabilità lungo i 7000 km della rete autostradale italiana. Un'informazione puntuale e tempestiva. 7 appuntamenti al giorno, concentrati nei momenti di maggiore traffico. Radio Monte Carlo anche quest'estate è in viaggio insieme a te con il servizio Autotraffic.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
3: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

io le ricordo bene le prime volte che ho ascoltato questa canzone negli anni 80 con la voce di Jimmy Somerville, così tanto particolare, e i suoi Bronski Beat per questa canzone che è stato un grandissimo successo. L'abbiamo ascoltata qui su Radio Monte Carlo, era Small Town Boy. Andiamo a Hollywood, perché sta succedendo qualcosa di paradossale da quelle parti, ce lo racconta The Guardian. Cioè, sceneggiatori, registi e produttori, anche con curriculum importanti, vengono assunti per insegnare all'intelligenza artificiale proprio il lavoro che temono possa essere sostituito dall'intelligenza artificiale. Non succede soltanto a Hollywood, parliamoci chiaro, però insomma fa specie che succeda proprio lì. In pratica sono incarichi temporanei che sono affidati attraverso società specializzate nell'addestramento dei modelli, e le competenze richieste sono quelle concrete che tutti immaginiamo: spiegare come si costruisce una sceneggiatura, valutare se un dialogo funziona, organizzare le varie fasi di produzione, preparare una presentazione per convincere un produttore, e le retribuzioni possono oscillare moltissimo, addirittura da una dozzina fino a $200 l'ora, questa seconda appunto del curriculum delle varie persone che vengono messe sotto contratto. E calcolate che dal 2023 con gli scioperi il lavoro non è tornato ai livelli precedenti, e adesso ci si mette appunto anche l'intelligenza artificiale, che va addestrata, va da sé.

Chisel I Ever Had, lui è Ricky Martin su Radio Monte Carlo. Stavo cercando qualche dato interessante sui medici in Italia perché volevo scoprire quanti di quelli over 85 fossero ancora in attività, e vedo dei dati che dicono che dovrebbero essere 8600 più o meno. Mi è incuriosito questo dato perché stavo leggendo dalle Parisienne dei medici ultra novantenni che ci sono in Francia e che esercitano a tempo pieno. Sono 8, li hanno contati. Purtroppo da noi non si distingue la fascia d'età oltre i 75 anni, però ce n'è uno in particolare che è stato intervistato, si chiama Jean-Pierre Lyon, ha 90 anni, non usa assolutamente il computer e si ricorda ancora quando il medico di base faceva suture e mandava i pazienti dallo specialista soltanto se assolutamente necessario. Su Radio Monte Carlo, Samuele Bersani.

0: sono simpatiche, devo dire, queste frasi, questi riferimenti sono simpatici, riferiti a Pietro Mennea, Sara Simeoni, nella canzone Che vita di Samuele Bersani, ascoltata su Radio Monte Carlo. In arrivo ci sono le news di TGcom 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
0: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovo aumento dei prezzi del carburante in Italia in pieno controesodo. In autostrada la Verdi è aumentata a 2,085 euro al litro, il gasolio a 2,2 euro. I dati sono del Mimit e domani scade il taglio del governo sul diesel. Dal 25 agosto subentra il meccanismo delle accise mobili. L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran e se non fosse caduto sarebbe diventato come il Venezuela, ma non è accaduto. Così il presidente iraniano Pezeshkian in un discorso in TV chiarisce: ora il paese è in una guerra economica, militare e di sicurezza su vasta scala. Hacker di Teheran fermano per 4 giorni una centrale elettrica in UK. Il presidente ucraino Zelensky respinge l'idea di elezioni anticipate dopo gli scandali di corruzione che hanno interessato i ranghi governativi del paese. Il voto in tempo di guerra, afferma, spaccherebbe l'Ucraina e sarebbe uno tsunami. Altra notte di raid incrociati tra Mosca e Kiev. Ricorre domani il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto colpì Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Alla cerimonia sarà presente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Furono 299 le vittime, oltre 380 i feriti, gli sfollati più di 41.000. La procura di Foggia ha aperto un fascicolo per omicidio al momento contro ignoti dopo il ritrovamento senza vita del bracciante agricolo pakistano scomparso dal 4 agosto scorso. Il corpo in evidente stato di decomposizione è rinvenuto all'interno del bagagliaio della sua auto, aveva 32 anni. Altre medaglie per l'Italia nella seconda giornata di gare dei Giochi del Mediterraneo. Nella canoa velocità un oro, un argento e un bronzo. Formula 1, nel pomeriggio dalle 15 si corre il Gran Premio in Olanda con Norris in pole davanti a Russell e Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 14 Bologna-Ancona, traffico intenso con code tra l'allacciamento Fano, raccordo per Fossombrone e lo svincolo di Cattolica in direzione di Bologna. Sempre in Adriatica, rallentamenti per un veicolo fermo tra Andria, Barletta e Trani in direzione di Bari. Sulla 1 Roma-Napoli, code per un incidente tra l'allacciamento a 30 Caserta-Salerno e lo svincolo di Caserta Nord in direzione di Roma. Sulla 24 Roma-Teramo, traffico rallentato per un mezzo in panne tra l'allacciamento A25 e Tagliacozzo in direzione della capitale. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio code per traffico congestionato tra il confine di Stato e la barriera di Ugovizza-Tarvisio in direzione della 4. Sulla 10 Genova-Ventimiglia code per un incidente allo svincolo di Spotorno in direzione di Ventimiglia. Infine sulla A2 Autostrada del Mediterraneo rallentamenti per un incidente allo svincolo Lago Negro Nord-Maratea verso l'allacciamento Fisciano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Una delle canzoni più delicate di Mariah Carey, questa Hero, appena ascoltata su Radio Monte Carlo, nella nostra domenica, mezzogiorno e 7 minuti. Siete con me, io sono Erina Martelli, adesso ci occupiamo un po' di soldi, perché stavo leggendo del costo del conto corrente bancario, che in 10 anni è salito del 23%. La notizia curiosa è che anche i nostri soldi sono saliti nei conti correnti, parlando globalmente evidentemente, però non tanto perché all'improvviso abbiamo guadagnato di più o abbiamo avuto un'eredità dallo zio milionario, ma semplicemente perché in momenti di incertezza economica tendiamo a risparmiare di più. Sono dati che sono stati diffusi dall'Adusbef. Dunque, c'è la Lombardia che detiene il 20% di tutta la ricchezza depositata sui conti correnti. Seguono il Lazio, ma molto distanziato, perché per la Lombardia parliamo di 239 miliardi di euro, per il Lazio di 122 miliardi, e poi il Veneto 105 miliardi. Chiude la classifica la Valle d'Aosta con 2,8 miliardi. Se invece parliamo dei conti correnti più bassi, c'è Crotone al primo posto con 9.679 euro a residente, poi Sassari e Nuoro. E queste sono appunto le cifre che riguardano la ricchezza globale, ma se parliamo di cifre pro capite, le più alte, parliamo di Bolzano, che ha la cifra più alta, 30.400 euro, Milano al secondo posto, 27.900 euro, e poi Piacenza, Sondrio e Belluno. La nostra musica con una canzone che arriva dalla Germania, lui è Kamrad, il pezzo si intitola Love Sober. Yeah.

All Saints su Radio Monte Carlo, questa era Pure Shores. Complice anche l'ora, io e Mattia stavamo chiacchierando di cibo e stavo pensando ai noodles, che è una cosa che mangerei volentieri in questo momento. I primi noodles che ho mangiato li avrò mangiati credo una quindicina di anni fa in Italia, e potevo trovarli, quelli istantanei intendo dire, soltanto nei negozi asiatici specializzati. Poi col passare degli anni sono arrivati anche nei supermercati italiani dal 2013 in avanti, e attualmente anche quelli buonissimi coreani si trovano tranquillamente nelle catene, quelli al kimchi per intenderci. Nel resto d'Europa sono già una cosa normale dai primi anni 90, però la cosa curiosa è che in Giappone hanno finalmente inventato quelli che si fanno con l'acqua fredda, perfetti per l'estate.

0: Una delle più belle canzoni di Madonna, questa Bad Girl, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 14 Bologna-Taranto. È stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Riccione e Rimini Sud in direzione di Bologna per un incidente. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. Chi è diretto verso Bologna dopo l'uscita obbligatoria di Riccione deve percorrere la statale 16 Adriatica per poi rientrare in autostrada a Rimini Sud. Prudenza e buon viaggio.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Con Ameco.

0: Cambia SIM.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a €699 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
7: 203, mio!
6: O ritrovarti
7: più uno
6: senza attaccanti,
7: più uno
6: per un rilancio in difesa andato male,
7: più uno.
6: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
7: Più uno.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Sì, Lou Reed, Walk on the Wild Side su Radio Monte Carlo. Noi appassionati di tennis siamo abituati ormai bene da qualche anno a questa parte, quindi facciamo fatica a digerire delusioni come quella di Cobolli battuto da Fis a Cincinnati, ma in realtà Fis era ingiocabile. Ho visto quasi tutta la partita, Cobolli ha fatto quello che poteva e comunque è una stagione che sta andando benissimo per lui. Credo che avremo Flavio Cobolli alle finals se continua così. Quindi la finale a Cincinnati sarà oggi alle 22:30 tra Arthur Fis e Tiafo. Ci sono poi notizie che riguardano Jannik Sinner, perché è diventato virale il video dove si vede lui che si allena. Sapete che ha un problema al ginocchio per il quale ha dovuto rinunciare agli US Open, però ha fatto questo leggero allenamento, quindi speriamo che le cose vadano bene. Poi ha firmato autografi, si è prestato ai selfie, sempre molto disponibile lui. E infine le notizie arrivano dagli US Open e dal torneo di doppio misto, che è il primo che comincia martedì 25 agosto. Dovremmo vedere in campo Carlos Alcaraz con Serena Williams, questa strana coppia che hanno messo insieme per rilanciare un po' il torneo di doppio misto. Per quanto riguarda l'Italia, abbiamo la nostra coppia formata da Sara Errani e Andrea Vavassori. Questa è una vera coppia di doppio misto che vince sempre e sono i campioni in carica peraltro. E un'altra curiosa è quella formata da Sabalenka e Novak Djokovic. Insomma, ci sarà da divertire.

Vedo sempre la costa adriatica quando sento questa canzone di Laura Pausini su Radio Monte Carlo, Tra te e il mare. C'è una canzone invece che arriva dagli Stati Uniti e ha un testo molto misterioso, ma è una canzone straordinaria. L'ascoltiamo subito, è di Danny Wilson, si intitola Mary's Prayer. Everything is-

0: Città di Monte Carlo, chiedo scusa per la falsa attribuzione americana. I Danny Wilson sono scozzesi, peraltro approfittando un po' del titolo hanno poi scelto questa canzone nella colonna sonora di Tutti pazzi per Mary. A proposito di colonne sonore, c'è un film di alcuni anni fa che era nato nella sceneggiatura come un film molto cupo, poi siccome lo sceneggiatore doveva pagare l'affitto l'aveva cambiato trasformandolo in una commedia romantica che ha avuto un successo gigantesco, grazie anche a una colonna sonora di Tutto rispetto, formata anche dalla canzone che è in arrivo.
1: 120 minuti di informazione e di grande musica. Dalle 5 alle 7, Radio Monte Carlo è Breaking News. Dal 1 settembre.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
7: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.

Sì, Must Be Love, Roxette su Radio Monte Carlo dal film Pretty Woman. Secondo lo sceneggiatore Jay Flouton, il film sarebbe dovuto essere completamente diverso, un film molto cupo, però l'interesse dei produttori era per una commedia romantica e lui si era affrettato appunto a modificare la sceneggiatura per poterci guadagnare bene, poi ha potuto fare tutti i film che voleva. A proposito di autori, c'è negli Stati Uniti, ce lo racconta People, un premio in cui la giuria è composta esclusivamente da persone detenute, ha un bel nome, si chiama Inside Literary Prize, parliamo di 200 lettori incarcerati distribuiti in 11 istituti penitenziari di 6 stati americani e hanno fatto vincere la scrittrice kuwaitiana Botania Alessa per The Book Censors Library. Il romanzo parla di censura dei libri ambientato in un futuro distopico in cui un funzionario incaricato di eliminare le opere proibite comincia poco a poco a ribellarsi al sistema. E alla cerimonia finale ci saranno anche loro con messaggi registrati.

Elisa e Ligabue insieme per gli ostacoli del cuore su Radio Monte Carlo. L'anno era il 2006. Un pochino prima, nel 1997, c'era stato nel mondo della musica un evento interessante, perché un sassofonista di grido come Brandon Marsalis aveva fatto il suo progetto, nel senso che lui certo aveva suonato per sé, per la sua band, per altre persone in tanti altri dischi, ma in questo caso aveva creato un progetto che unisse il jazz con l'R&B, il pop e tanti altri generi. Ne erano nate delle canzoni splendide, tra cui questa che ascoltiamo subito, proprio Buckshot alle Funk. Questo è il nome del progetto, la canzone Another Day.

0: Eh sì, la musica di gran classe di Radio Monte Carlo col sassofono di Brandon Marsalis per Buckshot alle Funk ed Another Day qui su Radio Monte Carlo ovviamente. In arrivo le news del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
0: Buona giornata da Federica De Boni. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato di essere contrario a elezioni in tempo di guerra e dice che spaccherebbero l'Ucraina. Il suo ex ministro della difesa lo aveva invitato ad organizzare il voto. Nella notte ancora raid incrociati con la Russia. Kiev torna a colpire il magazzino di logistica di Ozon. Non ci sono vittime. Cresce ancora il prezzo dei carburanti, gasolio sopra i 2,2 euro in autostrada, dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Domani lo stop al taglio delle accise sul diesel, scatteranno quelle mobili. 6 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, in pressing per tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli USA non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. È l'ultimo avvertimento di Teheran. In un discorso in TV, il presidente Pezeshkian, non siamo diventati il Venezuela, afferma, non ci arrenderemo mai. La fede non diventi un'abitudine. Impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze. Parole di Papa Leone durante la recita dell'Angelus in piazza San Pietro. Il pontefice ricorda anche il decennale dal terremoto di Amatrice a Cumuli Arcuata del Tronto che ricorre domani, invitando a continuare a sostenere la ricostruzione di quelle terre. Nel 2016 furono 299 le vittime. Dopo più di 10 giorni dal coma, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano, aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana ha stretto la mano della madre. Lo riferisce il legale della famiglia, resta comunque ancora sedato. Il campionato di calcio di Serie A è ripartito. Nelle gare del sabato l'Inter batte 4-1 il Monza, il Napoli in trasferta soffre ma supera 2-0 il Genoa, Parma sconfitto dal Cagliari 0-1, pareggiano 1-1 Udinese-Como. Oggi alle 18.30 Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, alle 20.45 Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Kiss in a Fool, la voce magica di George Michael su Radio Monte Carlo alle 13:07 minuti. Siete con me, io sono Irina Martelli e sto dando un'occhiata a una notizia da Fortune in cui si parla di Google che vuole comprare la vita digitale di una compagnia aerea fallita. La compagnia si chiama Spirit Airlines e lo scopo è di addestrare l'intelligenza artificiale. Spenderanno 10 milioni di dollari e otterranno così circa 100 milioni di mail, 500 milioni di messaggi scambiati su Teams, milioni di righe di codice, fogli di calcolo, calendari, informazioni sul funzionamento quotidiano della compagnia. Questo perché ovviamente il modo in cui le persone vere comunicano tra di loro addestra meglio l'intelligenza artificiale di qualsiasi calcolo rispetto a come appunto organizzare un'azienda. Però il sindacato degli assistenti di volo ha protestato perché è preoccupato per la privacy degli ex dipendenti. Immaginate tutte queste mail che sono state mandate o che mandate voi anche nella vostra azienda che finiscono nelle mani di qualcun altro. Però Google ha detto che non c'è assolutamente da preoccuparsi perché i dati saranno anonimi e nessuno riceverà informazioni che permettano di identificare le singole persone. Questo è il motivo per cui è molto probabile che ottengano questo, questa mole enorme di dati e di lavoro dal momento appunto che c'è una e che loro stanno per aggiudicarsela. La nostra musica con Elton John e Dua Lipa.

Marvin Gaye, Charlie Puth e Meghan Trainor, appena ascoltati qui su Radio Monte Carlo alle 13:15. Stavo leggendo di come funzioni il mondo dell'editoria in Francia. C'è un articolo di Le Monde in cui scopriamo che sono in uscita 461 romanzi. Praticamente usciranno dalla fine dell'estate fino a metà ottobre. Pensate che nel 2025 erano 484, quindi sono addirittura meno, anche se tantissimi, 461, e di questi 68 sono romanzi d'esordio. Per quale ragione? Perché in autunno arrivano i grandi premi letterari francesi e ovviamente si vogliono far uscire tutti i romanzi in modo che possano concorrere per vincerne almeno uno. La nostra musica con due di Raff.

0: Due di Raff su Radio Monte Carlo nella nostra domenica alle 13:20. Ci sono problemi sulla 14 Bologna-Taranto tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione Pescara. Si registrano 7 km di coda per un incidente. Sempre sulla 14 ma verso Bologna c'è una coda di 7 km tra Pesaro e Riccione per il tratto chiuso. L'entrata consigliata verso Bologna è quella di Rimini Sud. L'uscita consigliata provenendo da Ancona è quella di Cattolica. Prudenza e buon viaggio.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16:45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21:30.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
10: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

I Bee Gees con un classico, questa Too Much Heaven su Radio Monte Carlo. Avete seguito un po' queste mode che riguardano il China Maxing, che arrivano soprattutto da TikTok? In pratica si tenta di imitare la moda sotto vari aspetti che arriva dalla Cina, la moda dell'abbigliamento o quella che riguarda il cibo. Abbiamo parlato di noodles prima, però un'ultima moda che sta andando fortissimo soprattutto tra gli impiegati in Cina è quella di avere il proprio capo sul computer, che diventa una specie di animaletto virtuale. Ce lo racconta South China Morning Post. In pratica si carica una fotografia, poi ci sono delle app a pagamento che lo trasformano. Lui diventa un animaletto che striscia, si inginocchia, chiede scusa e ovviamente è programmato per dire tutte le frasi che tutti i dipendenti sognano di sentirsi dire. Per esempio, sta per arrivare una promozione, ti aumento lo stipendio o te lo raddoppio, e ancora niente più straordinari. Un'altra delle tante frasi dei desideri dei dipendenti di tutto il mondo. La nostra musica con Keane, questa è Somewhere Only We Know.

Benissimo, e con tanto talento, Somber, questa è Potential, la canzone appena ascoltata su Radio Monte Carlo della nostra domenica. Stavo chiacchierando un paio di giorni fa con un'amica italiana che vive in Germania. Lei mi fa sapere che in questo periodo dell'anno le famiglie si disperano perché guardano in pratica i prezzi dei voli verso le isole spagnole, in modo particolare verso Maiorca, che crollano. Prima, praticamente, dell'inizio di agosto pagano questi voli diverse centinaia di euro. Adesso uno Stoccarda Maiorca viene via a 30 euro, pensate. Però sapete che in Germania spesso le scuole cominciano molto presto, in alcune regioni addirittura il 7 agosto, e quindi evidentemente le famiglie sono obbligate ad andare in vacanze in certi periodi dell'anno, e quello che c'è da spendere a un certo punto spendono e basta.

0: Allora, It Doesn't Have to Be This Way, Blow Monkeys su Radio Monte Carlo. C'è una canzone del 1987 molto bella e molto malinconica che è in arrivo tra pochissimo.
1: Radio Monte Carlo presenta in anteprima l'album di inediti di Prince, Timeless.

0: Giovedì 27 agosto, ascolta i brani di un artista unico al mondo. Prince e il nuovo album di inediti, Timeless, in anteprima, solo su Radio Monte Carlo.
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
2: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
2: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua a soli 324,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Malinconica che vi avevo anticipato, quella di Joy Sims, Coming to My Life dell'87, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. C'è il Corriere che ci racconta una storia veramente molto tenera, arriva dal comando della polizia locale di Loano e Finale Ligure in provincia di Savona, perché era stato trovato tempo fa, qualche mese fa, un gattino molto carino. Hanno cercato i proprietari ma non li hanno trovati, e allora al comando di polizia l'hanno praticamente adottato e l'hanno chiamato in maniera molto simpatica, essendo della polizia locale, PL, e lui soprattutto tramite i social è diventato un influencer che riesce a rendere simpatici anche dei divieti o a volte delle comunicazioni che troppo simpatiche non sono. Però ai bambini piace tantissimo, è molto tenero, vi consiglio di andare a cercarlo sui social, e rende appunto più accettabili certe comunicazioni che a volte possono sembrare un po' fredde. La nostra musica con Max Gazzè, questa è la nuova, è Intermezzo Bianco. We'll be right back.

Radio Monte Carlo con Boys on e Pictures of You. Bisogna dire che negli ultimi anni sono usciti un sacco di documentari musicali, c'è una docuserie interessantissima sui Boys on, forse un po' meno scontata delle altre, dove si racconta bene la figura anche di Ronan Keating, del potere che aumentava sempre di più all'interno della band formata da ragazzi, alcuni dei quali non erano neanche cantanti, erano soltanto ballerini praticamente, quindi davvero super interessante. Se ci fosse una docuserie sui propaganda, io devo dire che la guarderei, intanto perché gruppi pop dalla Germania non è che ne abbiamo avuti poi molti. Beh, loro avevano fatto un paio di singoli, li aveva notati Trevor Horn, erano andati appunto in Inghilterra e lì erano usciti col loro album A Secret Wish, che aveva avuto grandi successi come questa, Duel.

0: Ancora in tour in Germania, anche se in una formazione un po' rimaneggiata, e propaganda, Duel su Radio Monte Carlo. In arrivo le news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
0: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà sino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni, ribadisce il segretario del Consiglio Supremo per la sicurezza iraniano Rezaei, mentre il presidente Pezeshkian sentenzia: siamo in piena guerra economica, militare e di sicurezza. E rivolto a Trump: non siamo il Venezuela. Nuovo attacco di Kiev al centro logistico di Oson nella città russa di Orenburg. Colpito un magazzino dove si è sviluppato un incendio. Il presidente ucraino Zelensky risponde al suo ministro della difesa Fedorov: le elezioni ora spaccherebbero il paese come uno tsunami. Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Quasi 300 morti. Alla cerimonia di commemorazione ad Amatrice, rasa al suolo dalla scossa, parteciperà la Premier Meloni. Il ricordo del Papa all'Angelus e l'appello a sostenere la ricostruzione. È imminente la scadenza del taglio delle accise previsto per domani. Prezzi dei carburanti elevati lungo la rete nazionale. Diesel oltre 2,2 euro al litro in autostrada. Sei paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, in pressing per tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. È stato trovato morto nel bagagliaio della sua auto il bracciante pakistano di 32 anni, scomparso lo scorso 4 agosto nel Foggiano. Il rinvenimento vicino al ghetto di Borgo Mezzanone potrebbe essere stato ucciso per un debito. Calcio, esordio con goleada per l'Inter, che ha battuto il Monza nella prima giornata del campionato di Serie A. Vittorie anche di Napoli sul Genoa, del Cagliari sul Parma. Oggi altre 4 partite: Frosinone, Juventus, Venezia, Lecce, Atalanta, Sassuolo e Torino-Milan. In Olanda si corre il Gran Premio di Formula 1. Norris scatterà dalla pole. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Man in the Mirror, Michael Jackson su Radio Monte Carlo alle 14:07. Siete con me, io sono Erina Martelli e parliamo ancora di soldi, perché c'è una psicoterapeuta finanziaria, sì, esistono anche gli psicoterapeuti finanziari, che ha scritto un libro dal titolo I soldi nella mente, pubblicato da Mondadori. Lei si chiama Vicky Reinal. In pratica lei vuole studiare per quale motivo a volte abbiamo un rapporto un po' disturbato con i soldi e per capire come mai dovremmo scavare nella nostra famiglia. Per esempio, c'è chi racconta di aver visto i genitori litigare una vita per il denaro e oggi appena lo guadagna lo getta al vento perché lo vede come il male assoluto. Oppure chi veniva mandato a scuola con la maglia bucata da mamma e papà perché erano ossessionati dal risparmio e anche da grandi allora a quel punto non si è in grado mai di spendere. E calcolate che adesso chi vuole farsi un'educazione finanziaria se la fa per conto proprio per la maggior parte, però appena il 20% dei genitori si sente competente nel fornire informazioni e supporto in ambito economico ai figli, e questa è una cosa che senz'altro si dovrebbe risolvere. Che cos'è il benessere oggettivo che tutti dovremmo, diciamo, nel mondo dei sogni raggiungere? Il livello di reddito, l'assenza di debiti insostenibili, la capacità di affrontare spese impreviste. Questo è il paradiso finanziario. La nostra musica con Bungaro e Brisa Morena.

Su Radio Monte Carlo alle 14:15. Già in tante occasioni abbiamo parlato del mercato degli influencer in Italia, perché pare che i micro, i medi influencer possano avere più fortuna delle celebrities che cominciano a perdere follower e un po' di credibilità. Lo stesso sta accadendo in pratica in Spagna, la chiamano la caída de los influencer, perché c'era prima un rapporto orizzontale, cioè i follower si identificavano un po' nei creator, poi loro diventano famosi, diventano molto ricchi e a quel punto la gente non si identifica più e piano piano vanno perdendo follower. Questo è un fenomeno che adesso appunto è arrivato non da tanto tempo anche in Spagna sui social.

0: Su Radio Monte Carlo, notizie per voi automobilisti, i problemi sono sulla 14, infatti è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Riccione e Rimini Sud in direzione di Bologna per un incidente. All'interno del tratto chiuso c'è un chilometro di coda, però a causa della chiusura del tratto ci sono 9 chilometri di coda a partire da Pesaro. Chi è diretto verso Bologna dopo l'uscita obbligatoria di Riccione deve percorrere la statale Adriatica per poi rientrare in autostrada a Rimini Sud. E ancora sulla 14 verso Pescara c'è una coda di 7 km tra Vasto Sud e Vasto Nord per un incidente. L'entrata consigliata verso Pescara è quella di Vasto Nord, l'uscita consigliata provenendo da Bari è quella di Vasto Sud. Prudenza e buon viaggio.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
3: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF, un solo spray. CIF,
7: con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Sister Slade, we are family su Radio Monte Carlo alle 14.25. Se c'è una bevanda alcolica legata all'estate è la birra, e si scopre che ci sono 13 milioni di italiani che in quest'estate hanno programmato almeno un'esperienza legata alla birra. Si chiama birra turismo. Mi piace molto questo modo, diciamo, di chiamare questo tipo di turismo, perché mi ricorda la burro birra che io ho assaggiato. Non c'entra niente con la birra e non è granché, devo dire. Però parliamo di numeri che sono più del doppio rispetto all'estate 2025, e questo significa in pratica che si comprano esperienze organizzate nei luppoleti, si fanno passeggiate, picnic tra le piante in fiore, raccolta dei coni, taglio delle liane, laboratori e poi degustazioni guidate di birre agricole prodotte sul posto. Evidentemente sono proprio le birre artigianali le più affascinanti sotto questo punto di vista, e calcolate che in Italia ci sono 1163 attività produttive legate appunto al mondo della birra, con 93.000 occupati lungo l'intera filiera. La nostra musica con Blue Skies, Jamiroquai.

successo per The Jungle con questa The Wave su Radio Monte Carlo. C'è The Guardian che ci racconta di un esperimento nello Yorkshire, in cui praticamente hanno preso una vecchia miniera che viene utilizzata per scopi scientifici. La profondità è di 1100 metri, ci studiano neutrini e materia oscura, però la cosa interessante è che adesso ci fanno crescere anche le insalate e il cavolo cinese, perché vorrebbero vedere se c'è un futuro per le coltivazioni verticali con condizioni particolari di siccità, pioggia, temperature estreme, per vedere se questo potrà essere in futuro un modo per coltivare i vegetali. La nostra musica ancora con Rick Astley e Never Gonna Stop.

0: americana Diana Ross and Coming Out, ovviamente premiatissima per il suo grande talento, i tanti dischi che ha venduto in carriera. Però qui su Radio Monte Carlo siamo per ascoltare un'artista che invece arriva dalla Gran Bretagna e anche lei ha venduto tanto, ha vinto un sacco di premi, Brit Awards, Billboard Music Awards, World Music Award, potrei andare avanti per un sacco di tempo, ma non lo faccio perché tra pochissimo ascoltiamo una delle sue più belle canzoni.
1: 120 minuti di informazione e di grande musica. Dalle 5 alle 7, Radio Monte Carlo è Breaking News. Dal 1 settembre.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: più uno.

Era proprio Lisa Stansfield, l'artista premiatissima che vi avevo anticipato, ascoltata qui su Radio Monte Carlo con Son Natural. Faccio in tempo a raccontarvi di uno studio americano, ma credo che ci siano analogie anche con noi italiani, e che riguarda il comportamento degli automobilisti. Allora, la maggior parte dice che i limiti di velocità sono corretti, però l'80% dice che tutto sommato superarli di 15 km non è poi questo gran problema, e che si seguono soprattutto per non dare fastidio agli altri. La nostra musica con Gaia è Bossa Nostra.

Is Mine su Radio Monte Carlo, Brandy and Monica. Ricordate The Girl Is Mine con Michael Jackson e Paul McCartney? La canzone arrivava un po' come risposta a quel pezzo. Una canzone d'amore molto cupa, questa di Dido, l'ascoltiamo subito, è White Flag.

0: White Flag di Dido su Radio Monte Carlo è l'ultima canzone ascoltata con me per questa domenica. Grazie di cuore per averne passato un pezzettino insieme a me. Lo rifaremo il prossimo weekend, sabato dalle 11 alle 15. Grazie quindi da parte mia. Io sono Erina Martelli, da parte di Luca Onere che ha curato la regia. Adesso arrivano le news di TGCOM 24, seguite da RMC Autotraffic e poi sarete con la nostra Silvia Notar Giacomo. Buona settimana, buon pomeriggio, bacio!
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Zuppi, inaccettabile quanto sta avvenendo in Cisgiordania. Calpestati e umiliati i diritti di tutti, in particolare degli arabi. La denuncia del cardinale arcivescovo di Bologna e presidente della CEI a margine dei lavori del meeting di comunione e liberazione a Rimini. Sulla questione dei migranti afferma: si assiste ad una certa stupida e volgare polarizzazione, invece la strada è quella dell'accoglienza. L'Ucraina, insieme ai partner di Stati Uniti ed Europa, ha elaborato un piano per porre fine alla guerra. Prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe russe. Annuncia il presidente Zelensky, contrario a elezioni anticipate nel suo paese. Sarebbe uno tsunami. Il Viminale multa Sea-Watch, 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa. La nave battente bandiera tedesca ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare, spiega il ministro Piantedosi. La replica dell'ONG: noi non collaboriamo con i criminali, lo fa il governo. A Milano arrestato il rapper Tony Boy. In casa droga, una pistola con matricola brasa e munizioni. Il 26enne ha ripreso la perquisizione dell'auto della sua abitazione e ha fatto una diretta con le voci dei poliziotti. Difende la madre, il compagno della donna lo accoltella. In ospedale, ferito lieve, un 15enne di La Spezia. È successo ieri sera. Il ragazzo è riuscito a scappare in strada scalzo. Un passante lo ha visto e ha chiamato i soccorsi. Calcio, la prima giornata di Serie A prosegue oggi con altre 4 partite. Si comincia alle 18.30 con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Dalle 20.45 Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica code per un incidente già risolto tra Riccione e Rimini Sud. Per un altro incidente si resta in coda sulla stessa autostrada tra Vasto Sud e Vasto Nord. Per traffico code a tratti tra Termoli e Val di Sangro in direzione Pescara. Sulla 1 viene segnalato un incidente a Firenze Scandicci. Per traffico sulla stessa autostrada code a tratti tra Ceprano e Allaccio diramazione Roma Sud. Sulla 7 viene segnalato un veicolo fermo tra Genova Bolzaneto e Busalla direzione Milano. Sulla 10 code a tratti per traffico allo svincolo di Ventimiglia. Infine sulla 13 Bologna-Padova traffico rallentato tra Occhiobello e Ferrara Nord a causa di un veicolo in panne. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Anche quest'estate Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco, con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo per un'estate di gran classe.

Apriamo in bellezza con questa If You Don't Me By Now, Simply Red, qui su Radio Monte Carlo, 15:06. Buona domenica 23 agosto, amici, ben trovati ancora in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo, quest'oggi con voi fino alle 19. Saluto Irina Martelli che mi ha preceduta e che ritroverete il prossimo fine settimana. E saluto anche Luca Onere in regia, in quel di Milano, Marco Fullone che ha pensato alla bellissima musica. Saluto quanti di voi in questo momento già si stanno palesando con i tanti messaggi al 342-4141-762. Bravi, bravi, perché a noi piace moltissimo sapere che cosa state facendo, come impiegate il vostro tempo nel fine settimana. Un abbraccio a chi è in vacanza, se la sta godendo, si sta riposando, e un abbraccio un po' più forte a chi sta lavorando e appartiene al popolo dei lavoratori del weekend, perché sono tanti gli amici che sono al lavoro il sabato e la domenica o che hanno lavorato incessantemente anche durante il mese di agosto. Comunque potete sempre contare sulla nostra musica, quindi state con noi, amici, per voi subito The Weeknd, questa è Out of Time.

Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway qui su Radio Monte Carlo, 15-15 minuti, è un altro grande artista che si sta lasciando ispirare da una terra magica, meravigliosa, capace veramente di regalare agli occhi e al cuore delle emozioni grandissime. Sto parlando dell'Islanda, dove qualche settimana fa sono state anche Emma, Elisa ed Ardast per una bella vacanzina di gruppo. Ecco, però questa volta Cesare Cremonini invece è andato sicuramente anche per rigenerarsi, con la mente, con lo spirito, però in questo momento si trova ai Floki Studios nel nord dell'Islanda, sta scrivendo nuove canzoni, almeno questo è quello che sta condividendo anche attraverso i suoi canali social, si lascia ispirare sostanzialmente da una terra veramente capace di regalare delle suggestioni bellissime, perché questo territorio, il territorio dell'Islanda, è un territorio veramente molto variegato, da nord a sud, da est a ovest. Io l'ho visto con i miei occhi proprio qualche settimana fa, sono passata da Reykjavik per qualche giorno, ho avuto modo di girare, effettivamente sa regalare degli scenari totalmente diversi in base alla zona, no, che si vuole vedere. E proprio Cesare Cremonini, riguardo all'ispirazione che sta trovando in questa terra, dice: beh, quando io mi connetto con la natura succede sempre qualcosa di magico, e solitamente è un gran disco nuovo che viene fuori. Quindi insomma, auguriamo buon lavoro a questo straordinario artista, che è sempre molto ispirato di suo, ma che insomma cerca sempre questa connessione con la natura, che evidentemente è fonte di grande nutrimento artistico per lui. State con noi, la grande musica di Radio Monte Carlo ad accompagnarvi in questa domenica.

0: Alana Miles, Black Velvet dall'89, amici, buona domenica e buona estate su Radio Monte Carlo.
1: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Supertramp, The Logical Song dal 79 su Radio Monte Carlo 1526. Buona domenica a tutti voi, ben trovati in questo 23 agosto in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo. Allora, è iniziato il Gran Premio d'Olanda con la pole di Norris. Amici, poi a un certo punto succedono cose lungo il circuito. Al terzo giro, dopo pochi minuti dal via, c'è stato Leclerc che è partito molto aggressivo, partiva quarto, e Hamilton, per evitare il contatto con il suo compagno, ha praticamente costretto Verstappen fuori pista. Che cosa è successo? Si è danneggiata la vettura di Hamilton, forse proprio a causa di questo contatto con la macchina di Verstappen. C'è stato uno stop di gara, quindi tutti ai box. I meccanici stanno cercando di sistemare la monoposto di Hamilton e i giudici nel frattempo hanno dato da pochissimo l'orario di ripartenza, quindi la gara riprenderà alle 15:33. Questo è quello che è successo. Nel frattempo sono state notate anche delle infrazioni in regime di bandiera gialla per Lindblad e Ocon. Nessuna ulteriore investigazione per Ocon, Lindblad invece è sotto investigazione ancora, quindi vedremo che cosa succederà, cercheremo chiaramente di aggiornarvi. La nostra musica ad accompagnarvi in questa domenica 23 agosto dal 2007, Plain White Tees, questa è Hey There Delilah. State con noi, buona estate.

La canzone dell'estate di Tommaso Paradiso si intitola Gettare Coca-Cola qui su Radio Monte Carlo, 15.35. Buona domenica a tutti voi, ancora ben trovati in mia compagnia, Silvia Notar Giacomo. Allora, io mi immagino di essere anche insieme a voi, ai tanti amici che in questo momento si stanno spostando lungo le strade, autostrade italiane, perché amici, le vacanze stanno finendo un po' per tante persone, sono già finite magari, perché molti stanno rientrando. Sono 24 milioni gli spostamenti di questo fine settimana, weekend da Bollino Rosso per il controesodo che è iniziato nella giornata di ieri. Anche oggi, insomma, ci sarà parecchio traffico su varie strade, autostrade. Ovviamente noi vi invitiamo come sempre alla prudenza e alzate il volume quando avete bisogno magari, no, di essere un pochino più attenti alla guida. Ecco, noi ci siamo con la grande musica di Radio Monte Carlo per sostenervi. Per voi, Eric Clapton.

0: Il racconto viscerale di un padre che tenta di elaborare il dolore più inimmaginabile, ovvero la perdita del proprio figlio. Eric Clapton, Tears in Heaven, qui su Radio Monte Carlo, e tra poco ci ritroviamo con una delle ballate più belle di fine anni 90.
1: La musica più bella per la tua domenica sera. Radio Monte Carlo.

0: Monte Carlo, Sunday Music, ogni domenica sera dalle 19 alle 22.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

dal 98, Kiss the Rain, Billy Myers, una ballata malinconica, meravigliosa, che abbiamo ritrovato qui nella nostra domenica su Radio Monte Carlo, 15:47 minuti. Allora amici, vi accompagniamo con la musica, anche con qualche aggiornamento per quanto riguarda il Gran Premio di Olanda. Allora è ripartita la gara alle 15:30 come previsto. Allora, situazione un po' cambiata, perché in questo momento c'è Kimi Antonelli che domina la gara, Norris è scivolato in seconda posizione, Piastri che ha guadagnato notevolmente, perché ha guadagnato due posizioni proprio con lo start, quindi vi aggiorneremo chiaramente strada facendo. Siamo all'undicesimo di 72 giri in questo momento. Allora, grande musica ad accompagnarvi come sempre anche in questo fine settimana. C'è un'artista meravigliosa che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi tempi, pluripremiata, insomma ha trionfato come Best New Artist ai Grammy Awards proprio di quest'anno. Sto parlando della cantatrice britannica Olivia Dean, che tra l'altro nel mese di maggio è passata dalle nostre parti, in quel di Milano, regalando un concerto veramente straordinario. Chiunque sia andato a quel concerto e che io abbia sentito, ecco, mi ha raccontato veramente di un'esibizione meravigliosa, piena di grandi emozioni. Questa è la sua Baby Steps, Olivia Dean, su Radio Monte Carlo.

like love. Nothing's real but love, Rebecca Ferguson su Radio Monte Carlo. Allora facciamo un po' di saluti, sono tanti gli amici che stanno scrivendo al 342 41 41 762. Saluto Franco da Roma, sempre presente. Pier Mario, c'è Angela che sta finendo di sistemare la cucina per un pranzo bello impegnativo. Beh, la domenica è così, la domenica si fa il pranzo della domenica, anche in estate, secondo me è bellissimo. Poi saluto Marica e Simone che sono di ritorno dalla Puglia, dice, dicono siamo stati fino all'ultimo giorno nella nostra seconda casa e adesso stiamo tornando verso Roma, domani si torna al lavoro, ci state accompagnando con la vostra musica, di questo siamo assolutamente molto molto contenti. Fate buon viaggio amici, so che cosa significa andare in Puglia e poi doversene andare, sì, è come Benvenuti al Sud, è quella storia lì amici.

0: Caribbean Queen, Billy Ocean dall'84 su Radio Monte Carlo. Amici, tra pochi secondi saranno le 16, in arrivo per voi l'informazione con il TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Zelensky chiude drasticamente la richiesta di tornare al voto. Le elezioni in tempo di guerra sarebbero uno tsunami, spaccherebbero il paese. Il presidente ha annunciato che l'Ucraina ha elaborato insieme a Stati Uniti e ai partner europei un piano di pace. Teheran insiste, lo stretto di Hormuz non riaprirà sino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i loro impegni, anche se Donald Trump continua a definirlo un territorio americano. Devono prima compiere azioni concrete, puntualizza il Consiglio Supremo per la sicurezza nazionale iraniano. Domani scade il taglio delle accise per il gasolio e si materializza una stangata dei prezzi nel primo controesodo dalle vacanze. La leader del PD, Elie Schlein, sollecita il governo a tassare gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale, in attesa delle decisioni dell'Italia e di altri 5 paesi dell'Unione Europea in questa direzione. Un fermo di 45 giorni e una multa di 7.500 euro a Sea-Watch 5 per non avere rispettato gli obblighi di legge durante le operazioni in mare, spiega il Ministero dell'Interno che punisce l'ONG tedesca. Dura la replica. Non collaboriamo con i criminali e i trafficanti. Il governo italiano può dire lo stesso? Si è risvegliato dal coma farmacologico Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo Treviso, aggredito da un gruppo di spagnoli a Barcellona davanti ad una discoteca nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Il giovane ha anche stretto la mano alla madre. Calcio, dopo l'esordio positivo di Inter e Napoli, la prima giornata di Serie A prosegue con altre 4 partite. Aprono alle 18.30 Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Dalle 20.45 Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Swing Out Sister, Waiting Game dall'89 su Radio Monte Carlo, 16:05 minuti. Buona domenica a tutti voi. Allora, buon viaggio a chi sta viaggiando in questo momento, magari sta tornando verso casa di rientro dalle vacanze. Allora, non ho controllato la situazione reale del traffico per le strade, soprattutto autostrade italiane, però ecco amici, se siete bloccati nel traffico, magari vi siete ritrovati a un certo punto in colonna, mi raccomando non cambiate corsia, perché non è mai una buona idea, magari molti di voi l'avranno sperimentato, però ce lo dice anche la matematica. Allora, questo è un po' un istinto di tutti noi: quando siamo imbottigliati nel traffico tendiamo a cambiare corsia perché quella vicina ci sembra sempre più scorrevole della nostra, e d'altronde non piace a nessuno rimanere, no, fermi in mezzo al traffico, anche perché insomma costa tempo, carburante che costa tantissimo in questo periodo, molta pazienza, e poi aumentiamo anche un po' l'inquinamento. Detto questo, attenzione, perché che cosa succede quando noi cambiamo corsia per cercare di prendere quell'onda buona che poi in realtà non c'è? Potremmo provocare quelli che si chiamano ingorghi fantasma, ovvero quando noi vediamo queste colonne di macchine pensiamo ci possa essere un incidente, dei lavori in corso oppure una macchina ferma, ecco, magari molto spesso non ci sono tutte queste cose, ma si tratta di ingorghi fantasma. E allora è stato dimostrato attraverso un esperimento giapponese condotto con 22 automobilisti a cui è stato chiesto di guidare su un circuito circolare mantenendo la stessa velocità e distanza di sicurezza dal veicolo che li precedeva, e nel giro di pochi minuti piccole frenate, differenze nei tempi di reazione hanno provocato arresti e partenze. Questa è la dinamica che si crea, che crea appunto l'ingorgo fantasma, è quello che succede quando molto spesso non c'è nessun ostacolo a creare le colonne. Quindi non cambiate assolutamente corsia, mantenete la vostra, guidate con prudenza, state tranquilli e ascoltate la musica di Radio Monte Carlo, così vi mettiamo il sorriso. Per voi c'è Fulminacci. Ti trovo

L'azione, ecco, la star canadese arriverà ai confini di Parigi già dal 12 settembre per una residency di 16 date eccezionale e tornerà nella capitale poi anche l'8 maggio 2027 per altri 10 concerti. Attesissima nel frattempo France 2, la televisione francese, sta per mettere in onda un documentario inedito scritto e raccontato da Nagui, un produttore e conduttore molto molto famoso, intitolato C'era una volta Celine Dion, e con l'occasione verrà raccontata la straordinaria voce di quest'artista, che sarà veramente al centro di tutta quanta la narrazione. Chissà che non arrivi anche qui da noi. Noi lo aspettiamo. Intanto ascoltiamo proprio Celine Dion, questa è The Power of Love.

0: e che siano meravigliosi questi concerti per i tanti fan che andranno a vedere appunto Celine Dion, ma soprattutto che siano meravigliosi per lei. Questa era The Power of Love qui su Radio Monte Carlo.
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
2: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
2: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Con Ame-

Brothers Johnson, Stomp dalla 1980 qui su Radio Monte Carlo. Allora, amici, stanno facendo il giro del mondo le immagini di questi robot umanoidi che hanno preso parte alla seconda edizione a Pechino dei Giochi Mondiali di Robotica Umanoide. Durante questa cerimonia di apertura, insomma, sono state imponenti le formazioni di questi robot che hanno dato prova di marce sincronizzate, cambi di formazioni, acrobazie, corse. Insomma, a noi non è che interessi molto, forse, sapere quanto possano correre. Ieri proprio parlavamo di un robot che durante proprio le prove di questi mondiali ha praticamente superato il tempo di Usain Bolt. Forse sono un pochino più interessanti i robot che stanno testando a San Francisco, perché c'è una startup, amici, che ha inventato un nuovo mercato: pulizie domestiche fatte da robot umanoidi, e l'intento di fondo è quello di usarli come banco di prova per sviluppare robot sempre più autonomi. E nei video che stanno circolando si vedono due modelli intenti a fare le faccende domestiche, quindi passare l'aspirapolvere, pulire la cucina, lavare il bagno. Il servizio non è molto economico, perché costa $30 l'ora, quindi insomma stiamo parlando di una bella cifra per un robot, 60 per due robot. Per ora non sono ancora del tutto autonomi, perché lavorano con l'aiuto dell'intelligenza artificiale sotto supervisione umana, però intanto potrebbero fare molto comodo, direi, un po' caretti, quindi bisogna avere un portafoglio bello importante forse per poterselo permettere, per poterseli permettere addirittura due, però insomma potrebbero aiutare notevolmente. State con noi, buona estate.

0: Patrick Swayze con Dirty Dancing, e questa è stata una grandissima colonna sonora. Jennifer Warse, Bill Medley, I Have Time of My Life, qui su Radio Monte Carlo. Amici, state con noi ancora. Buona estate.
1: Radio Monte Carlo presenta in anteprima l'album di inediti di Prince, Timeless.

0: Giovedì 27 agosto, ascolta i brani di un artista unico al mondo. Prince e il nuovo album di inediti, Timeless, in anteprima, solo su Radio Monte Carlo.
1: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: Più uno.
6: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
8: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.

Noi invece crediamo che possa essere tutto vero il fatto che Phil Collins sia davvero pronto per tornare a fare musica, perché proprio recentemente, amici, ha riaperto alla nuova musica. Non ha annunciato in realtà un nuovo album, ma per la prima volta da parecchio tempo parlare di nuova musica non sembra soltanto, insomma, un'operazione nostalgia per lui, perché proprio Phil Collins ha confermato di avere ancora uno studio a casa, materiale incompleto sul quale potrebbe tornare a lavorare, persino alcune canzoni già terminate. Quindi alla domanda di un'intervista, appunto, sulla possibilità di pubblicare qualcosa di nuovo, lui ha detto: beh, non dirò mai di no, ormai le porte sono aperte. Insomma, un cambio di prospettiva veramente molto molto importante. L'ultimo album pubblicato da Phil Collins resta Going Back del 2010, dedicato alle cover Motown, e poi insomma attendiamo che qualcosa accada. Tutto sta alla sua voglia, alla sua volontà, magari di regalarci qualcosa di nuovo, di rimettersi al lavoro, magari, ecco, c'è un po' di tempo ancora per tornare a cantare dal vivo, perché su quello forse ancora è un pochino reticente, non si sente altamente performante. Però sulla nuova musica, caro Phil Collins, insomma, da te ci aspettiamo sempre cose meravigliose, quindi buon lavoro se stai lavorando. L'abbiamo ascoltato con I Cannot Believe It's True qui su Radio Monte Carlo, e adesso un altro grande artista che amiamo particolarmente, lui si chiama Harry Styles, e questa è American Girls.

Simple Minds, Let There Be Love, dal 91 su Radio Monte Carlo, 16:56. Buona domenica a tutti voi. Questa è la nostra grande musica da accompagnarvi in questo fine settimana. Torniamo nell'84 con una splendida Cyndi Lauper. Questa è Time After Time.

0: La bellezza di questa canzone, Time After Time, e della voce di Cyndi Lauper qui su Radio Monte Carlo. Amici, state con noi, tra pochissimo appuntamento con il TGcom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Alla vigilia della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, del vertice dei volenterosi, Zelensky annuncia di avere messo a punto con Stati Uniti e Unione Europea un piano di pace che prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Rinviata la visita degli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, a Kiev e Mosca. Inaccettabile quanto sta avvenendo in Cisgiordania. Calpestati e umiliati i diritti di tutti, in particolare degli arabi, denuncia il cardinale Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, a margine dei lavori del meeting di comunione e liberazione a Rimini. Attacco israeliano a Gaza, 2 morti, tra cui un bambino. Fermata appena approdata al porto di Napoli e sanzionata la Sea-Watch 5, battente bandiera tedesca, per avere violato le norme del mare. Al Viminale, che ha firmato il provvedimento, la ONG contesta l'accusa, dichiarando di non voler cooperare con le autorità libiche, rivendicando la legittimità del proprio operato umanitario. Un terremoto di magnitudo 6 è stato registrato al largo delle coste sudorientali dell'isola di Hokkaido in Giappone, a circa 43 km di profondità. Al momento non è stata diramata un'allerta tsunami. A Milano arrestato il rapper Tony Boy, in casa droga, una pistola con matricola brasa e munizioni, e lui ha filmato tutto in diretta. Il cantante 26enne deve anche rispondere di resistenza pubblico ufficiale. Calcio, la prima giornata di Serie A prosegue oggi con altre 4 partite. Si comincia alle 18.30 con Frosinone Juventus e Venezia Lecce. Dalle 20.45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

La voce straordinaria di Sade Yadus, They Ain't Gone To Your Love, qui su Radio Monte Carlo. E l'effetto che vogliamo provocare su di voi è proprio quello che ci fa sapere chi scrive questo messaggio bellissimo al 342-4141-762. Ascoltare Sade è sempre un gran piacere e in qualunque momento mi dice sì, questa è la mia radio, Radio Monte Carlo. Che bello, grazie all'amico o amica che ha mandato questo messaggio. Non ti fermi purtroppo, ma ti salutiamo ugualmente. E allora, ben trovati, 17:07 minuti, buona domenica a tutti voi. Io sono Silvia Notar Giacomo, saremo insieme ancora fino alle 19. Quest'oggi ovviamente butteremo un occhio sempre su quello che è il Gran Premio d'Olanda, perché insomma ci sono stati un po' di cambiamenti. In questo momento penso che stia ancora volando forte Norris, che sta dominando, ma Kimi Antonelli insomma è particolarmente deciso. È finita, sono al 72esimo giro, quindi sta per terminare proprio, manciata di secondi siamo all'ultimo giro, quindi tra poco vi diremo di più. La nostra musica ad accompagnarvi in questo momento, questa formazione napoletana è motivo d'orgoglio per noi, perché loro stanno girando veramente in tantissimi paesi d'Europa e non solo. Sono i Nugenea e questa è bella da ascoltare, una bella novità, Carré.

James Blunt, You're Beautiful dal 2005 su Radio Monte Carlo. Allora amici, Lando Norris vince il Gran Premio d'Olanda, ritmo veramente straordinario per il campione del mondo che ha vinto la seconda gara in fila con una McLaren che sembra davvero essere tornata

0: Io sono tornata una ragazzina nel 93, Ace of Base, All That She Wants, qui su Radio Monte Carlo. Allora amici, il caffè sospeso da Napoli ha dato il via ad una serie di declinazioni di questo gesto generoso che sta prendendo sempre più piede in Italia. Tra poco ne parliamo.
1: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

78 player qui su Radio Monte Carlo, 17:24 minuti. Buona domenica, buona estate, amici, mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo. Allora, dopo il caffè sospeso napoletano, iniziativa ormai storica, mutuata in tutta Italia come gesto di solidarietà, arriva anche il gelato sospeso, un'iniziativa partita dall'associazione Salva Mamme, che sta registrando numeri incredibili, perché questo progetto porta a donare ben 50.000 gelati all'anno ed è nella calda estate di Genova. Va nel cuore del centro storico che una gelateria artigianale ha dato proprio il via a questo gelato sospeso, introducendo la logica proprio del caffè sospeso nella propria attività. Il meccanismo è proprio quello che noi ci aspettiamo, cioè chi vuole può lasciare un gelato pagato in più pronto per chi in quel momento non potrebbe permetterselo. Allora, l'iniziativa di questa gelateria genovese non è isolata, ma fa parte di una rete molto più ampia che parte a livello nazionale proprio dall'associazione Salva Mamme, che ogni anno coinvolge diverse città italiane e permette ai clienti delle gelaterie aderenti di lasciare pagata una consumazione, un piccolo gelato destinato ad un bambino di una famiglia in difficoltà. E lasciare un gelato sospeso è anche molto semplice, perché chi vuole partecipare può comprare un gelato per sé, magari lasciare chiaramente anche un gelato pagato per qualcun altro, e poi in questo modo, quando arriverà quel bambino, quella famiglia, quella mamma che cercherà questo gelato sospeso, ecco lì che lo troverà. Ci piace sempre moltissimo parlare di queste iniziative solidali, quindi ve ne volevamo ovviamente parlare, ve ne volevamo dare conto. Attenzione, perché questa campagna 2026 proseguirà per tutta l'estate fino al 31 ottobre, quindi c'è tempo e le gelaterie che parteciperanno in tutta Italia sono veramente tante. State con noi con la musica di Adele.

Si intitola Stone, questa nuova canzone di Prince che aprirà il lato B dell'LP che stiamo tanto attendendo, Timeless, in uscita il prossimo 28 agosto, un album di inediti di cui abbiamo insomma ampiamente parlato, ma continueremo a farlo perché ci saranno queste 10 tracce mai pubblicate prima, realizzate tra il 77 e il 2016, l'anno appunto della scomparsa di questo straordinario artista. Amici di Radio Monte Carlo, attenzione al 27 agosto, vi do questa data, state da queste parti, mi raccomando, e ascoltateci perché ci sarà una bella sorpresa proprio legata a Prince, va bene? 17:33 minuti di questa domenica 23 agosto, ancora ben trovati, siete sempre in mia compagnia, io sono Silvia Notargiacomo con voi fino alle 19, ma quante belle canzoni, dobbiamo assolutamente dirlo e ringraziare l'ufficio musica di Radio Monte Carlo anche per questa di Kate Bush.

0: Playback, Sunshine Reggae dall'83 qui su Radio Monte Carlo. Amici, avete mai sognato di trascorrere una serata con il vostro artista del cuore? Ecco, tra poco parliamo di una bella possibilità di cenare con una grandissima artista. Tra poco.
1: Vacanze al mare o in montagna? Nessun problema. Anche per quest'estate, Radio Monte Carlo con il servizio Autotraffic ti informa sulla viabilità lungo i 7000 km della rete autostradale italiana. Un'informazione puntuale e tempestiva. 7 appuntamenti al giorno, concentrati nei momenti di maggiore traffico. Radio Monte Carlo anche quest'estate è in viaggio insieme a te con il servizio Autotraffic.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Mariah Carey, Dream Lover su Radio Monte Carlo. Allora, parlavamo di una bella possibilità di cenare con una grande artista. È una realtà molto possibile, anzi concreta, perché tra i lotti più esclusivi dell'asta benefica organizzata da Amfar Venezia ci sarà anche la possibilità di aggiudicarsi un'esperienza privata con Marina Abramovic, cioè un incontro a tavola con una delle artiste più influenti della performance contemporanea. Non si tratta soltanto di acquistare un'opera, ma concretamente di avere un'esperienza con lei, anche un dialogo all'interno di una serata di gala che si terrà il 6 settembre al Molino Stacchi di Venezia durante la mostra del cinema. Il ricavato di quest'asta contribuirà alla raccolta fondi di Amfar per la ricerca sull'HIV e sulla salute globale, quindi un'occasione per fare del bene e anche per vivere un'esperienza veramente clamorosa con Marina Abramovic. La nostra musica ad accompagnarvi in questa domenica anche con Gracie Abrams, questa è la sua Good Reason.

Don't Make Me Wait, la collaborazione tra Sting e Shaggy qui su Radio Monte Carlo, 17:55. Buona domenica a tutti voi amici, buona musica con la nostra grande musica. Noi vi accompagniamo qualunque cosa voi stiate facendo, se siete in vacanza, se siete in viaggio, state tornando verso casa, se siete proprio a casa oppure se siete al lavoro. Amici, soprattutto tutti coloro che hanno a che fare con il lavoro nel fine settimana, appartengono al popolo dei lavoratori del weekend, ecco, contate su di noi per la compagnia. Per voi Fiorella Mannoia dall'89, ascolta all'infinito. Okay.

0: Ascolta l'infinito, Fiorella Mannoia, qui su Radio Monte Carlo. Amici, sono le 18, in arrivo per voi TGCOM 24, meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buonasera da Esther Roletto. Raid aereo israeliano nella striscia di Gaza contro un magazzino nella città di Al-Zawaida. Due morti, tra cui un bambino di 4 anni. Ferite 7 persone, alcuni in modo grave. Attacco con drone dell'esercito di Tel Aviv anche a Khan Yunis. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà sino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni, ribadisce il segretario del Consiglio Supremo per la sicurezza iraniano Rezaei, mentre il presidente Pezeshkian sentenzia: siamo in piena guerra economica, militare e di sicurezza. Netto no di Zelensky a elezioni anticipate in Ucraina, spaccherebbero il paese, sarebbe uno tsunami. Il presidente è certo che Mosca mobiliterà 300.000 persone dopo il rinnovo della Camera Bassa russa previsto a settembre. Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Alla cerimonia di commemorazione ad Amatrice parteciperà Giorgia Meloni. La ricostruzione non è finita, afferma la Premier, aggiungendo ora la rinascita dell'Appennino. Il Viminale punisce Sea-Watch, 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa. La nave battente bandiera tedesca non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare, spiega il ministro Piantedosi. Dura la replica dell'ONG. Noi non collaboriamo con i criminali, lo fa il governo. Formula 1, Lando Norris su McLaren trionfa il Gran Premio d'Olanda precedendo Antonelli e Russell. Calcio, dopo l'esordio positivo di Inter e Napoli, la prima giornata di Serie A prosegue con altre 4 partite. Aprono alle 18.30 Frosinone Juventus Venezia Lecce, dalle 20.45 Torino Milan e Atalanta Sassuolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche domani l'alta pressione garantirà bel tempo in gran parte dell'Italia, tempo in peggioramento al nord-ovest solo in serata per l'avvicinarsi di una perturbazione che poi martedì porterà numerosi temporali al nord. Ma torniamo alla giornata di domani, quindi splenderà il sole quasi dappertutto, un po' di nuvole solo sulle zone montuose, qualche temporale sulle zone alpine e poi a fine giornata temporali oltre che sulle Alpi anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia e sul ponente Ligure. Per quello che riguarda le temperature, caldo intenso domani al sud e nelle isole. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui splenderà il sole con una massima intorno a 27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 si registrano code per un incidente verificatosi tra Brescia Est e allaccio con la 21 direzione Milano. Sulla 12 Genova-Roma traffico rallentato tra Rapallo e il Bivio per la 7 Milano-Genova. Lungo la 26 Genova-Gravellona-Toce viene segnalato un veicolo fermo tra Amazone e Ovada verso Gravellona-Toce. Sulla 14 Adriatica coda Giulianova e a Roseto degli Abruzzi in entrambe le direzioni. Code a tratti tra Basto Sud e Ortona. Code a tratti anche sull'Autosole tra Complanare e Firenze Nord e il Bivio A1 variante. Lungo la 30 coda di 1 chilometro tra Maddaloni e il Bivio per la 1 Milano-Napoli direzione Caserta. Sulla statale 77 della Val di Chienti traffico rallentato a causa di materiali dispersi sulla carreggiata all'incrocio Caccamo direzione Civitanova Marche. Oggi è giornata da bollino rosso per i rientri dalle vacanze ma anche per chi parte verso le località di villeggiatura. I mezzi pesanti non possono circolare sino alle 22. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Patti LaBelle con Michael McDonald On My Own dall'86 qui su Radio Monte Carlo, 18:09 minuti di questa domenica 23 agosto. Ancora ben trovati, ultima ora in mia compagnia. Io sono Silvia Notar Giacomo, saremo insieme fino alle 19, quindi dai, può partire l'aperitivo, amici. Che dici? Che dite? Che dici tu, Luca Onere in regia a Milano? Perfetto, ci manca la bottiglia da stappare, però magari ce l'hanno i nostri amici che ci stanno ascoltando e potrebbero stapparla per noi, facendo finta, ecco, che noi siamo lì con voi, esattamente vicino al vostro tavolo, ecco, con i calici pronti, calici proprio se vogliamo fare una cosa fatta bene, va bene anche il bicchiere di plastica, no, di plastica no, meglio di no, il bicchiere di vetro normale, di plastica meglio evitare assolutamente per non inquinare. Detto questo, ecco, vi accompagniamo ancora con tanta buona musica, amici miei, e poi tra poco torniamo anche tra i vostri messaggi, perché chiaramente state condividendo questa giornata, questo fine settimana, al 342-4141-762. La nostra musica con Martin Garrix, U2, questa è Fireflies.

Carmen Consoli, l'eccezione dal 2002 su Radio Monte Carlo. Allora, vari messaggi al 342-4141-762. C'è un amico che ci sta aggiornando sul suo stato in questo momento, perché prima si sentiva un pochino febbricitante, si è misurato la temperatura, dice: sono senza febbre in questo momento, quindi meglio. Dice però: tu parli di bottiglie da stappare, ma per chi è astemio come facciamo a fare l'aperitivo? Beh, basta un analcolico, una cosa buona comunque che ti possa piacere, così condividiamo in modo così immaginario questo aperitivo insieme qui su Radio Monte Carlo. Noi ci mettiamo chiaramente la nostra grande musica. Saluto anche Marika che ci sta seguendo in questa domenica mentre sta mettendo a posto tutte le valigie, è tornata dalle vacanze. Questa è una grande operazione, perché penso che sia più facile fare le valigie che poi disfarle e mettersi poi a fare le lavatrici, sistemare tutto. Quindi dai, siamo contenti, accompagniamo con la grande musica di Radio Monte Carlo. Per voi c'è un bellissimo pezzo degli Eurythmics dall'87.

0: ce lo dicono i sociologi, ed è la spiaggia, però in un orario ben preciso. Ne parliamo tra poco.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.

Scott, Cool and the Gang dal 79 su Radio Monte Carlo, canzone perfetta, anche artisti perfetti, per farsi accompagnare magari in un aperitivo in spiaggia, amici. Allora, per i sociologi una società funziona meglio quando oltre alla casa al lavoro esistono anche degli spazi terzi dove possiamo incontrarci senza avere però un obiettivo preciso, quindi senza necessariamente dedicarci alla produttività ma semplicemente alla presenza, alla condivisione con gli altri o anche semplicemente allo stare da soli per rigenerarsi. Ecco, qual è questo luogo? La spiaggia, il mare, che durante il giorno, quando siamo in vacanza, è sicuramente pieno di cose da fare, bisogna trovare il posto all'ombra, l'ombrellone giusto, fare il bagno, ricordarsi di mettersi la crema, insomma tutta una serie di procedure a cui ormai siamo abituati, che però non ci fanno realmente rilassare. Quando è che ci possiamo veramente godere la spiaggia, il mare? All'ora del tramonto. Ci sono arrivati questi due psicologi, Stephen e Rachel Kaplan, tra i principali studiosi di psicologia ambientale, che spiegano questo fenomeno con la Tension Restoration Theory, ovvero alcuni ambienti naturali permettono al cervello di recuperare dalla fatica mentale perché catturano la nostra attenzione senza richiedere alcuno sforzo. Questo accade proprio durante l'ora del tramonto, perché il tramonto ci predispone bene a stare in silenzio, anche a non fare nulla senza sentirci annoiati, ma questo tempo ci fa veramente rigenerare, quindi insomma è quasi la golden hour.

Revival, Mike Francis dal 1985. Amici, siete su Radio Monte Carlo. Allora, da qualche minuto sono iniziate le partite della Serie A di calcio in programma proprio per questa domenica 23 agosto. Frosinone Juventus e Venezia Lecce, ancora 0-0 entrambe le partite. Nel frattempo io stavo leggendo vari messaggi che arrivano al 342-4141-762. Saluto Nicola e Antonella che da Merano stanno tornando a casa verso Bari. Mancano ancora 4 ore 27 minuti, ma grazie a noi il tempo vola, di questo siamo assolutamente contenti. Buon viaggio. Saluto anche Federico che dice: chiedo scusa, potresti non parlare più dell'aperitivo che sto lavorando da stamane per portarmi avanti con il rientro di domani in ufficio ed inizio a non vederci più dalla fame? Caro Federico, guarda, io giusto parlare posso di aperitivi, sono una mamma di un bimbo di 2 anni e mezzo, quindi ti faccio immaginare quanti aperitivi io riesco a fare nelle mie giornate. State con noi, c'è anche Robbie Williams con Advertising Space.

0: Bello e bravo, bravo e bello. Robbie Williams, Advertising Spacey, qui dal 2005 su Radio Monte Carlo.
1: 120 minuti di informazione e di grande musica. Dalle 5 alle 7, Radio Monte Carlo è Breaking News. Dal 1 settembre.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief!
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Tom Robinson, Still Loving You, qui su Radio Monte Carlo. Allora amici, parliamo un po' della mia Roma, non della squadra, ma parliamo della mia città, che in questo periodo è veramente magica. Vorrei che fosse sempre agosto praticamente a Roma, perché si possono fare tante cose in pochissimo tempo, cosa che durante l'anno insomma non può succedere purtroppo. Comunque ci sono dei luoghi meravigliosi, sono tanti, però vi volevo parlare del giardino della Fontana dell'Acqua Paola, il fontanone del Gianicolo. L'ho detto proprio come lo diciamo noi romani. Allora, aprirà al pubblico, aperto al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 20, quindi l'orario è quello giusto per godere di una luce pazzesca, ed apre grazie al progetto di Book Crossing ideato dall'associazione Il Posto delle Fragole. Non serve più la prenotazione in occasione di queste aperture speciali, ma basta lasciare un libro già letto e, se si vuole, magari prenderne un altro in cambio. Si può leggere, ammirando così anche un giardino speciale che normalmente è chiuso, che racconta secoli di storia romana, un'occasione veramente rara per sedersi, leggere un libro, lasciarsi conquistare da questo sito meraviglioso, tra i più belli di Roma, che è stato celebrato anche in tanti film, uno su tutti per esempio La Grande Bellezza, premio Oscar del 2013 di Paolo Sorrentino. Quindi una bella occasione, se siete a Roma approfittatene, va bene? State con noi, c'è anche Sienna Spyro, questa è la sua Material Lover.

0: Belinda Carlisle, Circle in the Sand, qui su Radio Monte Carlo, 18:56. Amici, ancora ben trovati. Pochi minuti insieme a me, Silvia Notargiacomo. Ma chi mi chiede se ci sentiremo anche domani? Sì, cari amici, non solo domani, per tutta la settimana sarò con voi dalle 11 alle 15 qui su Radio Monte Carlo con la nostra grande musica. A proposito, una voce meravigliosa, quella di Mina, Volami nel cuore. State con noi e buona estate.
1: Non è

0: Chiudiamo in bellezza con la voce di Mina, Volami nel cuore dal 96 su Radio Monte Carlo. Amici, io vi saluto, vi ringrazio, siete stati tantissimi anche oggi. L'appuntamento con me, Silvia Notar Giacomo, è rinnovato a domani per tutta la settimana dalle 11. Grazie Luca Onere in regia, Marco Fullone per la musica, subito dopo di me TGCOM, Meteo e Autotraffic e poi Sunday Music. State bene, ciao a tutti.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Esther Roletto. Prorogato sino a mercoledì prossimo, 26 agosto, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha infatti firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili finanziato con l'extragettito IVA. Fermata appena approdata al porto di Napoli e sanzionata la Sea-Watch 5, battente bandiera tedesca per avere violato le norme del mare. Al Viminale, che ha firmato il provvedimento, la ONG contesta l'accusa dichiarando di non voler cooperare con le autorità libiche, rivendicando la legittimità del proprio operato umanitario. Alla vigilia della festa dell'indipendenza dell'Ucraina e del vertice dei volenterosi, Zelensky annuncia di avere messo a punto con Stati Uniti e Unione Europea un piano di pace che prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Il presidente è contrario a elezioni anticipate nel paese perché sarebbe uno tsunami. A Milano arrestato il rapper Tony Boy, in casa droga, una pistola con matricola brasa e munizioni, e lui ha filmato tutto in diretta. Il cantante 26enne deve anche rispondere di resistenza pubblico ufficiale. È stato trovato morto nel bagagliaio della sua auto il bracciante pakistano di 32 anni, scomparso lo scorso 4 agosto nel Foggiano. Il rinvenimento vicino al ghetto di Borgo Mezzanone, potrebbe essere stato ucciso per un debito. Calcio, prima giornata di Serie A, in campo Frosinone, Juventus e Venezia Lecce, dalle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. In Formula 1, vittoria di Norris al Gran Premio d'Olanda, Antonelli secondo, allunga nel mondiale, Ferrari giù dal podio, spaventoso incidente per Verstappen al termine del primo giro, il pilota ha perso il controllo della sua Red Bull schiantandosi contro il muro, ritiro inevitabile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche domani l'alta pressione garantirà bel tempo in gran parte d'Italia, tempo in peggioramento al nord-ovest solo in serata per l'avvicinarsi di una perturbazione che poi martedì porterà numerosi temporali al nord. Ma torniamo alla giornata di domani, quindi splenderà il sole quasi dappertutto, un po' di nuvole solo sulle zone montuose, qualche temporale sulle zone alpine e poi a fine giornata temporali oltre che sulle Alpi anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia e sul ponente Ligure. Per quello che riguarda le temperature, caldo intenso domani al sud e nelle isole. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui splenderà il sole con una massima intorno a 27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: Bolino rosso su strade e autostrade per i rientri dalle vacanze, ma anche per chi parte verso le località di villeggiatura. Lungo la 14 code a tratti tra Vasto Nord e Pescara Ovest e tra Pineto e Fermo Porto San Giorgio in direzione Ancona. Code a tratti anche sull'Autosole verso Milano tra Frosinone e Valmontone. Lungo la 12 Genova-Roma si registrano 3 km di coda tra Rapallo e Genova Nervi a causa di un veicolo fermo. Sulla 7 Milano-Genova è segnalato un mezzo in panne tra Allacciamento a 21 Torino Piacenza Brescia e Castelnuovo Scrive in direzione Milano. Sulla statale 38 dello Stelvio code a tratti per traffico intenso tra incrocio Naturno e Rabla in direzione Merano. Ricordiamo che vige il divieto di circolazione mezzi pesanti sino alle 22. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
2: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
5: Sunday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.
0: Ritorna tra poco.
2: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo. Great artists.
2: Michael Jackson.
4: I just can't stop loving you.
2: Anita Baker.
5: So I'm gonna keep on giving you the best that I got.
2: Phil Collins.
6: How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace.
3: Radio Monte Carlo. Great artists.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
7: Perché?
8: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
9: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
11: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
15: 203, mio!
14: O ritrovarti
15: più uno
14: senza attaccanti
15: più uno
14: per un rilancio indifferente.

0: Difesa andato male.
1: Più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: Più uno.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
4: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
3: Sunday Music.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
1: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
0: Sunday Music.

0: Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
0: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buonasera da Ester Oletto. Giancarlo Giorgetti firma il decreto sulle accise mobili. Sconto di 17 centesimi sul gasolio, prorogato sino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia ha agito di concerto con quello dell'Ambiente, Pichetto Fratin. Poche ore prima della proroga ha cominciato a prendere forma anche un'iniziativa europea per reperire risorse da destinare a famiglie e imprese. Una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Raid aereo israeliano nella striscia di Gaza, 2 morti, tra cui un bambino di 4 anni, ferite 7 persone, alcune in modo grave. Attacco con drone dell'esercito di Tel Aviv anche a Khan Yunis, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. L'Ucraina insieme ai partner di Stati Uniti ed Europa ha elaborato un piano per porre fine alla guerra. Prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Annuncia il presidente Zelensky, contrario a elezioni anticipate nel suo paese. Sarebbe uno tsunami. Un fermo di 45 giorni, una multa di 7.500 euro a Sea-Watch 5 per non avere rispettato gli obblighi di legge durante le operazioni in mare, spiega il Ministero dell'Interno che punisce l'ONG tedesca. Dura la replica, non collaboriamo con i criminali e trafficanti, il governo italiano può dire lo stesso? Auto contro un platano a Udine, muore una bambina di 11 anni, grave la sorellina di 4. Alla guida il padre, ricoverato in ospedale, la vettura è uscita di strada mentre percorreva la statale 13 Pontabbana tra Orniano e Basiliano. Volley europei donne, le azzurre di Velasco superano 3-0 le padrone di casa della Svezia, centrando la terza vittoria consecutiva. Formula 1, Norris su McLaren trionfa al Gran Premio d'Olanda, precedendo Antonelli e Russell. Ai piedi del podio le Ferrari, con Hamilton seguito da Leclerc. Il britannico accusa la squadra, non ha eseguito ciò che doveva. Verstappen con la sua Red Bull contro il muro al termine del primo giro, ha dovuto ritirarsi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Monte Carlo Meteo.
7: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche domani l'alta pressione garantirà bel tempo in gran parte d'Italia, tempo in peggioramento al nord-ovest solo in serata per l'avvicinarsi di una perturbazione che poi martedì porterà numerosi temporali al nord. Ma torniamo alla giornata di domani, quindi splenderà il sole quasi dappertutto, un po' di nuvole solo sulle zone montuose, qualche temporale sulle zone alpine e poi a fine giornata temporali oltre che sulle Alpi anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia e sul ponente ligure. Per quello che riguarda le temperature, caldo intenso domani al sud e nelle isole. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui splenderà il sole con una massima intorno a 27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 si registrano code a causa di un incidente verificatosi tra Sesto San Giovanni Viale Zara, allacciamento tangenziale nord di Milano in direzione Brescia. Un altro incidente con code a Piona sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in direzione Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Sulla statale 9 via Emilia, traffico rallentato tra Sant'Ilario Denza e Piacenza, statale 10 Padana Inferiore. Traffico rallentato sulla 12 tra Rapallo e Genova Est. Sempre per traffico, code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Frosinone e il bivio A1 di ramazione Roma Sud, tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Milano, tra il bivio per la 14 Bologna-Taranto e Modena Sud. Ci sono rallentamenti tra Complanare e Firenze Nord e il bivio A1 variante. Sulla 30 Caserta-Salerno, coda sempre per traffico tra Mercato San Severino e Salerno. Ricordiamo che i mezzi pesanti oggi non possono circolare sino alle 22. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
0: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
8: Sunday Music.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
4: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
3: Sunday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.
0: Ritorna tra poco. 120 minuti di informazione e di grande musica. Dalle 5 alle 7, Radio Monte Carlo è Breaking News. Dal 1 settembre.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
0: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
1: Sunday Music.

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 21.
1: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
2: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
1: Sunday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.
0: Ritorna tra poco.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
6: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
7: 203, mio!
6: O ritrovarti
7: più uno
6: senza attaccanti,
7: più uno
6: per un rilancio in difesa andato male,
7: più uno.
6: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
7: Più uno.
8: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
0: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
1: Sunday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.
0: Ritorna tra poco.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Sì. Ameconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Ameconviene.it Finance. Iscrizione OMM 94.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
4: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
3: Sunday Music.

0: Avete ascoltato
1: Radio Monte Carlo Sunday Music.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso,
6: odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
4: Ali.
5: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
8: Ciao, sono Nick the Nightfly. Benvenuti, welcome to Monte Carlo Night Story.
9: Monte Carlo Night Story.
8: Per le prossime tre ore faremo un viaggio insieme agli artisti e i brani che hanno reso celebre il nostro programma Monte Carlo Nights.
9: Monte Carlo Nights Story.

0: Monte Carlo Nights Story. Torna tra poco. Stay with us.
1: Suoni, suoni. Atmosfere, atmosfere. Emozioni, emozioni. L'universo delle web radio di Radio Monte Carlo è tutto questo. Senza confini, senza limiti. Ogni giorno, milioni di persone in Italia e nel mondo scelgono i nostri canali tematici.
0: Gute Bar, Radio Monte Carlo 90, Marie, Cool e molte altre.
1: Scegli anche tu la piattaforma digital con la musica più bella. Collegati a radiomontecarlo.net o scarica gratuitamente la nostra app.
0: Le web radio di Radio Monte Carlo. Tante radio per una sola radio.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Radio Monte Carlo presenta in anteprima l'album di inediti di Prince. Timeless.

0: Giovedì 27 agosto, ascolta i brani di un artista unico al mondo. Prince e il nuovo album di inediti, Timeless, in anteprima, solo su Radio Monte Carlo.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

0: del mondo. Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: Più uno.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
0: Radio Monte Carlo. Great artists.
2: Sade.

0: Radio Monte Carlo. Great artists.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Monte Carlo Night torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

0: Monte Carlo Nights Story. Torna tra poco. Stay with us.
1: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Monte Carlo Nights Story
1: è un viaggio con le sonorità e gli artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Ciao da Nick the Nightfly. Good night, sleep tight. Vi aspetto sabato sera per un altro viaggio con Monte Carlo Nights Story. Solo su Radio Monte Carlo.
0: Monte Carlo Night Story.
2: A Radio Monte Carlo è l'una.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ho inseguito la felicità così a lungo e così fortemente. Ho cercato nei luoghi più remoti, in lungo e in largo. Ho sempre immaginato che la felicità fosse un'isola nel fiume. Forse essa è il fiume. Pensavo che la felicità fosse il nome di una taverna in fondo alla strada. Forse essa è la strada. Credevo che la felicità fosse sempre domani, e poi domani, e poi domani, e domani ancora. Forse essa è qui. Forse essa è ora. E io ho guardato in qualsiasi altro luogo. Osho, il canto della meditazione.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore è un canovaccio fornito dalla natura e ricamato dall'immaginazione. Voltaire.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se ami la vita ricambia il tuo amore. Arthur Rubinstein.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: A scuola mi chiesero cosa volessi diventare da grande. Risposi felice. Mi dissero che non avevo capito l'esercizio. E io dissi loro che non avevano capito la vita. John Lennon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se non mi ami tu, non sarò mai amato. Se non amo te, non amerò mai. Samuel Beckett.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.